ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clare net. Alla fin voglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

0: Las novitats der RTR.
1: En Svizra podes el gas davantar schars, la branja a la Confederazion volen per quei prender masiras. Negin comeback, Lara Gut Berami terminesce sia carriera so enter prest 20 ans, ad in zig manchaut, a forza er in zig plievgia, so tot al so enter mesdi podes i dach urizister maximal mein 28 grads. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera potesse il gas davantar schiars questen viren. Per via della guerra dell'Iran e la bloccata della via de Hormuz, en els deposits de gas della UE, per la riserva den viren al moment be empleniz per 58%. Qui musse in rapport dell'Uffici federal per il provvediment economic del paese. La Svizzera na setza negin agen deposit stagional a ratira el gas della UE. Il moment, tre linee in cinque paesi a comprare gas, ha detto l'Associazione dell'Industria de Svizzera in vers SRF. I dovria masiras, per cui si incontri la Confederazione alla branca de gas mincemne in il ronde di una task force. L'Armada Svizzera è il momento vitlonder ad organizzare a modo de centrale sia logistica. Quai en vista alla situazione da schmanaccia che sa mi dada tranter auter con la guerra in Ucraina. Uscì vol l'armada tranter auter distribuir emplirs lieus als magazins con panzers e munizions per se proteggere meglio da tacce spusaivles. La controlla federale de finanzas a ossa prendisot la marella al proiect. De principi sei quels in buona via, i dovre però miglioraments tranter auter ter la finanziazione u echte la segerezza da IT. Il project costa fin 10 miliardes francs. A conquai en Germania. La regia al moment gronda tensiuns venter kins accetta in a drone con charge explosiva all'aeroport de Leipzig. Il ministro dell'Intern tudest, Alexander Dobrindt, ha discurri ir saira da din scenario da taccia ibrid. Observazions de drones sein entant en conoscentes, in a drone con charge explosiva ter in aeroport, saia però in nov scenario da schmanaccia. Ossa, stoppe venir sclari cica stetti de vos a incident. Danach circuls de segerezza, segetava la drone de sper in a maschina de transport ucranaisa. En ils Stadis Uniz es scalescia la dispite anton las actas de Epstein. Il Stadi Federativ de New Mexico ha accusà al Ministeri de Justia American. Il Stadi se senta impedita sias investigazions de wartel delinquent sexual Jeffrey Epstein a vol schwurza che vin publicales datas senza passages neires. Il Ministeri de Justia a Washington a fin ossa refusa quai a fac allusion sin la protezione de las umfrendes. New Mexico investigesce depi al favre de nova main de wartla Ranch de Epstein. La eil such ons mana in rinch de bus. Numeruses donas a giufnes en la tirs de vantadas umfrendes. A conquai teril sport. La schiunza svizzera Lara Gut Berami se retira del sport de prestazion. Malgrat che la aia superala blessura del genoll, aia ella decis de terminar sia carriera ca se di stada fitch lunga ed intensiva, scocca ca ella a declara en in messadi de video.
2: Ho avuto la fortuna e l'onore di poter vivere una carriera molto lunga e intensa, di esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie sciate, di vivere questo viaggio affiancata da persone straordinarie.
1: Con l'irconschis aia ella pudi esprimersi siamis uscì la tessinaise da 35 ans. Durante sia carriera da 20 ans a Gut Berami tranter autor pudi festivar 48 victorias en la Coppa Mondiala a 7 cooles pitchness. Duas giadas aile gudegna al classement general. Plin avant poi la sanunar campionessa olimpica a dubla campionessa mondiala. Suenter Freni Schneider e Gut Berami con quest'ada la seconda la Svizzera con il pli grand success. E dank der Ziklissem Marlene Reusser a da fendi ir al Tricomellen der Tour de France Femme. La Bernaisa e vni de seconda en la cinciavla etapa sur 40 km. En il sprint final a Reusser bepper pauk stuila schagulignarsi am prima persecuitada en il classament general la neerlandaisa Demi Vollering.
0: La meteo.
1: Oggi magari nivels più spessi, soprattutto il suo intermezzo dati urizis u dracciades. La temperatura cresce in 25 gradi e nel sorses a 28 in la regione de Coira.
0: Vias e traffic.
1: Le vias grigiunas in al moment libras.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Cuorsa entre la sisi e Gievgia il sisi duost. Bupli chi cesso circels confins pil sport. Lara Gudberami ha pia decideu che è il moment de calà. Nus in Cevini, son Giorgine Janchi, sabuscoi va a vus, meu circens sets e planetels confins, un quale scaliras, stepiras, adeque con dinamo, un permetter prievgia de vign budagut strapazescia aber. Chissà, forse, gartegi geoz. Shalu, mainza.

0: Vegadem, canta musica da Dino Brandao, Fabra, Sophie Junger in Reunion schon quasi ad in supergruppa schweizerina band nur Camincin da Quetruio e schon an conoscenz con sia acina musica. Udeu el Rom da...
1: C'è taidla la scena.
0: E da pli della playlist dat IDB in certs moments e situazions de sia vette datilu, puspei ots suenter las dies.

0: to try. Bugene oz cun RTR tras quella de meu niei vegn vargau lassis.
1: RTR, cun las orelias in vacanzas.
0: Nossas ureias han sono deu plunas de nos vigins el sit Genova, Bologna, Roma, Napoli e sinies viadi trans la stat italiana stedi udeu e senteu la gronda amore per lur terra.
2: L'Italia è un paese magnifico, bellissimo, un complesso di opere d'arte incredibile, unico al mondo e invidiabile.
3: L'Italia geograficamente è bella, la storia dell'Italia è bella, quindi l'Italia è proprio bella, bella, bella.
0: Noi veniamo a visitare Romances e Romances, se non forse avevo quella bellezza, per il verso soprattutto per via dell'amore, in emigrai, vivendo intorno all'Italia, visitavo il parodì del loro vita, del loro amicizia, ed è confrontato con qualche gi ad auto di essa venza in connessione Italia. La dolce vita, costati con lezza.
4: La dolce vita. Non esce in ritz, ma non esce in contenza. Also, per me, la dolce vita è essere contenti, stare su, avere altro da fare e essere contenti.
0: Nasce alla Jaura in Italia, Lisa Falkenstein, Luis Bischoff, oriunt de Levin, che vive e lavora a Venezia. Gi, precisesse.
5: Questo è un cliché. E che la dolce vita possa essere a Basilea o ad Amsterdam o a Levin, naturalmente. E che la dolce vita si può avere dappertutto o dappertutto è nuova.
0: Per de plis entupades e paterlades en flens tutti quanti si nosa pan web de Adina Puspei che è via radio a lui è la prima italiana musicale de quella de me un semciada. Buongiorno! Buongiorno!

0: quai ei RTR la Gievgen de Meun e las sis a masa. Bien-gi. Corinna Schmidt con la survista de novitats.
1: In Svizzera podes el gas davantar schachs quest enviren. Per vide la guerra dell'Iran alla blockade della via de Hormuz en els deposits de gas de la UE al moment be emplenits per 58%. Tenoch l'Associazione dell'Industrie de Gas Svizzera dovri per quai mesiras. In Germania regge il moment grande tensione quando si accetta una drone con charge esplosiva all'aeroporto di Leipzig. Il Ministero dell'Interno tudest ha discorso ieri sera di un scenario di attacco ibrid. Ossa, stoppe venir schlerici che stette di vostro incidente. Negin comeback, la schionza svizzera Lara Gut Berami si ritira dal sport de prestazione. Malgrado che la aia superata la blessura del genoll, aia ella decis de terminar sia carriera, quaia Gut Berami declara en in messadi de video.
0: La de meun, io credo che il Berspetchen è una sila prievge che ha già annunciato ir e pilgrigion, forse gartegi geoz.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: O zai se vents nibels pi spes, surtout el nord del Grigion, el decurs del centre masie e zilu de quinta cun urezis. Eh? Meteorologs precauts cun gi de quinta, an permettens bu propi cicei. El sit dati fases sulle ives pi leungas, cenca ves de chasso entre ozan paula stepira, alas caliras, las temperaturas maximales quales se movo noz, denter 25 grads el surses a 28 e la region de quera.
2: RTR. Danus, per vous.

0: Ah, quals che la inchance mia antic pifich della findemma e schon le giu gende me un alla gruppa de weekend con Elsa Sivigno vegna della set.
1: RTL Impuls.
0: Ja, dann stati pu spain de quals cun massa italianitat quai della autora ingedinese Fadrina Hoffmann.
2: L'Italia savura da tofarels da vespa e gusta da gelato di stracciatella. In Italia es la lume della sera usce l'omma ce le indoresce contrada e dumans. L'Italia tuna da melanconia, da fare l'amore e mare. Ved in quarz una statua a Verona e mince cliché da vart bella Italia sa verificia. La città antica con l'arena es istorge vivuta. Mince secondo Cantunin es un motiv per fotografar. Il carabinieri paran be actors de film. E de fatta c'è spigliagnola Chaplin e slur frisura pomadisada amo perfetta. Las donnas as movente da maniera sensuala. E cincin fa un total spruch as doshna con las più bellas maledizions. Stronzo, cazzo, va fanculo! La pizza è simple mangi divina. Il maiol de vino è una rivelazione. Con 44 ronz viene nominata a modo una signorina e surven complimenti. Simplemente per quai sono una donna e stagliants a niente las donnas. In Italia viene tutas in via per mince toffa. Non sparta subitissim curce la lume mude s'invert, l'ora da un concert. As è da più da d'un minut per percarenti in un parcheggi stret, as doda fin già cloms. L'Italia è simplemente quel zic più intensiva. E qua in mince riguardo. Ah, bella Italia, quanti enti c'è t'nappi.

0: Viver vita fa e ella. Un pau auter, quel vergau.
1: Nova sort il mondo al sport, der RTR.
0: Alla demeon center che Lara Gudberami ha fatto fin tutte le speculazioni che l'hanno continuato con un messaggio di video. Mera ella una voce in una carriera impressionante a lunga con massa capitoli, success, medaglie, titoli mondiali, olimpici, cuclas di cristal, pinches, grondes in una carriera. Non che hai da allarme, sfranate da blessure, da una puspei tornata. Da una è un intic. Ferma. Ad enzio messaggi da cumiaus ricorda Lara Gudberami e da quei momenti con giufnetta da sedijons con la rocla tras l'arrivada a sil podest da sia pipi in prima rapida e la Coppa Mondiale.
2: Ricordo il mio primo podio a San Moritz, cadendo al traguardo. Durante la premiazione, la sera, è stato un turbinio di emozioni.

0: Non vedo l'ora di sciare e sono felice così.
1: E grazie Lara per tutte le emozioni del successo. La fine della sua carriera di Puspetema ottenne me un CGI, il direttore di Swisski, che torna nei commentari in Gazzetta. Pitart Merenzelu è un con la nostra redazione di sport, in quale stazione della sua carriera gigantica.

0: Las novitats ter RTR.
1: En Svizzera pudess el gas davantar stiars, la branja alla Confederazione volen per quei prender masiras. Negin comeback, Lara Gut Berami terminesce sia carriera su ender prest 20 ons, ad in zig Mainchaut a forzenzig Plievgia, so total su ender mesdi pudessi dach urizister maximalmein 28 grads. De pide quals temas ad Laura, dati os enes novitats de la set, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera pudess el gas davantar stiars questen viren. Provi de la guerra dell'Iran, la blockade della via de Hormuz en els deposits de gas de la UE per la reserva den viren al moment be emplenits per 58%. Cui mussa in report dell'Uffizi federal per il provvediment economic del paese. La Svizzera na setza negin agen deposit stagional a retira el gas de la UE. Il moment tra linien in cins pagliais de comprar gas, ha dit l'Associazione della Industria de Gas Svizzera en vers SRF. I dovria masiras, per quai sin scontri in la Confederazione e la branche de gas mincemna en il ronda di una task force. L'Armada Svizzera è il moment vitlondert ad organizar a modo de centrale sia logistica. Quai, in vista alla situazione da Schmanaccia che è semidata, trander auter con la guerra in Ucraina. Uscire vo l'armada trander auter distribuir empliersleus als magazins con panzers e munizions per so proteggere meglio de tacces possibles. La Controlla Federale de Finanzas ha ospandisot la marella al project de principi saia quels in buona via. I dovre però miglioraments trander auter ter la finanziazione u erter la segerezza d'IT. Il project costa fin 10 miliardi francs. A con quai en Germania, la regge al moment grande tensione su enter kins accetà in drone con charge esplosiva all'aeroport da Leipzig. Il ministro dell'interno tudest, Alexander Dobrindt, ha discurri ir saira de din scenari de taccia ibrid. Observazions de drones seien intant in conoscentes, in a drone con charge explosiva ter in aeroport seien però in nov scenari de Schmanaccia. Ossa, stoppe venir sclari cica stetti de vos l'incident. De nord circuls de Segerezza se giatava la drone de sper in a maschina de transport ucranaisa. En ils Stadis Uniz escalescia la dispite intorno als actes de Epstein. Il Stadi Federativ de New Mexico accusa al Ministeri de Giustizia American. Il Stadi se sente impedita sias investigaziuns de wartel delinquent sexual Jeffrey Epstein a vol schwurzach kivin publicales actes senza passages nairas. Il Ministeri de Giustizia a Washington ha fin ossa refusà quai a fac allusions in la protezione de las umfrendes. New York, New Mexico investigesce de piel favre de nova main de wartler Ranch de Epstein. La a el such ons mena in rinch de bus. Numeruses dones a giufnes en la tiers de vantades umfrendes. In guaiteril Sport, la schiunza svizzera Lara Gut Berami si retira del sport de prestazione. Malgrà che la aia superare la blessura del genoll, aia ella decis de terminar sia carriera, che sei saia stada fit lunga ed intensiva, sco quaca Gut Berami a declarà en in massadi de video.
2: Ho avuto la fortuna e l'onore di poter vivere una carriera molto lunga e intensa, di esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie sciate, di vivere questo viaggio affiancata da persone straordinarie.
1: Con l'Irkunschkis, aia ella pudi exprimer se siemis uscire la tessinaise de 35 ans. Durante sia carriera de 20 ans a Gut Berami, trander autor pudi festivar 48 victorias en la Coppa Mondiale a 7 cooles pitchnes. Duas giadas ha guadagnà in classement general, plinavant po ella se nomnar campionessa olimpica a dubla campionessa mondiala. Suenter Freni Schneider è ella con quel stade la schionza svizzera con il pigron success. E dank der il ciclissem, Marlene Reusser ha defendi ihr al tricomellen ter il Tour de France Femme, la Bernaise è venida seconda in la cinciavla etappa su 140 km. E nel sprint final a Reusser, beper pauk stuila char guadagnarsi am prima perseguitade en il classement general, la neerlandaise Demi Vollering.
3: La meteo.
1: Oz è magari nivels più spes, qua è sortota nel nord del region e nel sit dati magari fases del soleil più lunges. Sortota il centro mesdì e si da quintar con urizis. La temperatura cresce sin tranter 25 gradi e nel sorses a 28 in la regione da Coira.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Kurz unter der Stadt, der Kollegiefgedils, sie ist durst, genuso die Puspe de la Terra, de las Vacanzas, del Mare, de Pizza, Pasta, dils Aperitivos.
6: Blu Curaçao, Gin, Prosecco e Lemon Soda.
5: Quel che è buo X in cocktail. Se vous conoscis mo i Aperol Spritz, quel che è il Maradona Spritz. In quai mercau nu che Diego Armando è dappertutto. Ad ei è tutto.
7: L'importante anche di Dio. Lui è per noi è come, non lo so, è l'immenso. È il segno di tutta la nostra vita.
5: È da Napoli che mette in Maradona per fin giorni e segner, da qua a Fabio Cadoff se vuol se persuader et ei è venida infizzata, ella che nus udin è un avon la mesa in linea diretta da Napoli torna a casa, con un trico da Maradona. Io sono Georgina Janchi, shalom, mainz up!

0: Discura cun mauns e pes. Italianità ter RTL.
1: Nies viadi nossas entupadas scuviertas tras l'Italia ein per i fin noz la devosa lezion come si parla da Napoli, cica a te clavis devos gi se veu se persuader e un scinzam paoit italiani il dialect napolitan quasi causa bo pusseivla da capi ade cui va per blastema, schmaladi drovi definitiv la gesta vitir per propi capi. Quai napolitan eius pulit nars, aber te clei sez c'è il barista Mariano e sem chiaus de gi.
2: Quando siamo arrabbiato diciamo già tenghi cazzo ma ballano per capo. È un modo tipico napoletano di dire che siamo arrabbiati.
1: Specie, è un inega. Co, smaladescent?
2: Già tenghi cazzo ma ballano per capo.
1: Dus budgen è un inega pipleun, ha? Buidez, c'è da... un dialect... un buon dialect, gestens, credo, oi cazzi che mi ballano in testa, ha? Minha bella cavazza, a minha bella da fa, Correct?
2: Quando uno sta arrabbiato, sa che non vuole essere disturbato, allora dice, abbiamo questa usanza di dire questa cosa.
1: Comunque che la derniera Mariano Gioninega.
2: Già tenghi cazzo che mi ballano per capo.
1: Mosce pia. Se non svegliamo di tenere in domenica, quella lezione, quella espressione fosse un senso senza promesso per marcare la in vita a bre ectica canera da Napoli. In buonas 6 minuti udinza lupa la devozaga in linea diretta dalla metropola. El sito.

0: Vegn vargau la set d'anton, tut il bi prenza cui na fin da sciesi e glenti uras da gi. Ciao Italia per niestrio el bel paese.
1: Estate italiana con RTL.
0: E parla da vos in linea diretta con Napoli, eh? Stefano, Marcello e Fabiana sapevano per tornare. Fabia, caduf, buongiorno.
2: Ma buongiorno.
0: Allù, pacatau, le valigie spinadas?
2: Ma mezz, già in uscita. Con questa nuova vaina. Veramente vivo se qui di Zaur del cofer, non dai usce grand de pacchettar, però tutti noi siamo da ramassare insieme al rest, ci si chatta mo in l'hotel per mettere in avanti in la valigia per loro partire.
0: Os Fabia, da vos tre giorni venza udeu veu de ben, da vos si da Napoli, come si presenta in quella da vos sera?
2: Ma in sé Fitch Pacific, noi siamo camminati amo in la città veglia di Napoli, in occidese di una vera travascia, also qui è una vera, ci non svegna su attunto questi rollers, also qua vanno con un tempo, e vengono tutta, tutta pezza. Vanno giù una buona china e devo Pacific, devo in gelato, naturalmente mangiamo, e siamo l'orizzo verso l'hotel.
0: Ossia, se c'è da voi, dice che c'è questa dina puspei pacatau, la valigia, ossia, è proprio definitiva e va retour in Svizzera. Con c'è sentimenti quando nasce l'Italia?
2: Ma sono un po' curioso. Ossia, è da scorsa differenza, spezza, una volta è in un'altra stazione. Mince di desh dis d'un ensemble, d'un ensemble con le tchune, d'un ensemble china. E da voce desh dis, torna volta svalora da c'hanno a casa e probabilmente svezza sai per evra sta più. Cos'era era mo, hai, c'è interessante loro, cioè, tot que, hai, ci sa vasso giù desh dis, quella compagnia va a fin. Però era il viadi, also is a duselender via, is a duser vide lir in des differentes citats. E io penso schon, dass al prim cu ci si arriva a casa, er ci sei sforza cu tanci, spor riposar ora un po' in, e si curios de na più essere in gir.
0: Ossa è un in moment restente un tic a Napoli, ossa els spuntinos, sa il podcast che vos aves fatto mince gi, mince sera, ne vende l'Italia, schon tic repassa vos gis, vos santupades, vos scuvirtes leo, audens magari ben, also a mias ureias udeu, also in Stefan Dobler era d'entren vevelin tic avunda de quai mercau, Marcus a ei enius, credia un pausas cum fin, sa, a ein tic e schon schmaladeu cun it, per las gassas, ossa de tai anza dina udeu bena, bi plai quai Napoli, de co?
2: Ma Also in prima linea per la Jot. Io sono ida qui per le giustas per fare interviste e tutti erano usci cordiali. Tutti man tutti ed ha fatto manalura per un altro protagonista. Io sono proprio arrivata ad usci belle lös per fare interviste, semplicemente perché c'è la Jot di Reverta e io non stavo neanche a domandare se danno mai risposta. Els niven semplicemente a dare risposta in il microfono. Quella cordialità, quella ma schon un po' fascinata. Però parla mai Napoli c'è una città fitch sincera. Also, la non è usci netta, la non è Also las chases vessen den ir renovadas. Ides is bada, ides in a città povera, la povertà qua fa mal la vita ci svezza. Però ides in a città ficciai sincera, para mai.
0: Stessa spion un po'?
2: Io crei schon. Per ir a vaira ma un po' da più. Na, per lavorar ma per far vacanzas, na.
0: Esci e gente, se ti gis cordial, zavarts tot, però tu tina quei capi, zelo tu tina stau e per te che sas ben italian e è stau una sfida.
2: Hai, also quel napoletan, io ne faccio per parte interviste, se ne pensai, io non so che ce lo dice mai. Quel schon in den lustig slang quel napoletan, io credo che lo mangiano è simpel, splet, perché c'è diversi hanno detto che il napoletan quel somalia era ladin. O se c'è in sé, vessene io da capire era un po' in, però quando ci traguardano gli splets, in gin idea ci hanno detto. L'anello stirti in avanti da una prossima persona.
0: Dan, mo sau ti è fitch, baia va schon dic lanciata da quella ora. Fabio torna con un trico da Maradona.
2: Hai, quando avessi un me pensa, Gina, quando avessi un me pensa.
0: Cioè, sai, ti è assolutamente buono, ado assolutamente buono, perché sei un fan un di Balapei, questo sai io.
2: Preciso.
0: Adosso con un trico.
2: Io sono di davanti questa fascinazione di Maradona qui a Napoli e questo proprio, also, questo mi ha fatto impressione, che per loro dicono, sur il Papa e sur Maradona non venne in gota, also Maradona muove avanti il Papa. E quando ci si può vedere c'è una fascinazione, questo mi ha fatto impressione, e allora tutti quegli incontri che ne giù ci erano c'è interessanti, ci erano c'è cordiali, ne pensassi che si torna con un'algordanza di quegli incontri che ne giù a Napoli e allora c'è davanti c'è un trico e ne pensassi, questa è doch una buona idea. Probabilmente non vengono quel metro rein, però c'è un'algordanza, mi giocano c'è triplo schiaffa, vedi quelle vengono di mente mai quegli belli incontri.
0: Aber bu angulau in che era sotto scritto da Maradona zanua o giù da din altar ni o da din bar ha
2: tutto also quello ricchesi qui da fare
0: perché tutto quei via di con quella fascinazione quella reportage quella data lo di reminent nel magazine da MSG Fabia Oz c'è stato lo annuncio sul programma Bumassas.
2: Na nu registrai ora l'ultimo spuntino ci va allora questa sera. E da voi già in loro sul tren ed escen botte dei giorni inviati e questa sera la sot loro escen in voi a cuore questo che ci sta oggi il programma
0: da me un lupo in linea diretta live che è il studio credo l'ho in per tre la bilanza sur navenda Genova sur Bologna Roma Napoli grazie Fabiana.
2: Grazie a voi.
0: Buon viaggio. Nus, te clè, nus, un qualche staus de viaggi con una missione per una seconda canzone de messa del romance italiano. Bien, gente, miets missione ad emplida a Napoli. Marcus Petendica, un flau credula Francesca, se va in drecce in memoria, a cantau con ella lu el duet automatic de Ciadafeu, se menzi il refrè, quale messa. In Italian.

0: Grazie mille.
1: Figurati.
2: Grazie e Francesca per partecipare a quella missione con Silmenzi il refre all'italiana del automatica e automatico la Satamaso d'Antonio. Checkan da Daniel Fsa Corina Schmidt.
3: In Svizzera podes el gas davantage chars, questem viren per vide la guerra dell'Iran e la blockade della via de Hormuz en els deposits de gas de la UE al moment bi emplenits per 58%. Tenor l'Associazione dell'Industria de Gas Svizzera dove per quai masiras. In Germania regge al moment grande tensione su Enderkins accetta in una drone con charge esplosiva all'aeroporto di Leipzig. Il Ministero dell'Interno tudest ha discurriere saire di un scenario di taccia ibrid. Ossa, stoppe venire sclerici che stette da vos l'incidente. In Agin Comeback, la schionza svizzera Lara Gut-Berami si ritira dal sport a prestazione, malgrado che ha superato la bessura del genoio, ha ella deciso di terminare la sua carriera. A Gut-Berami dichiara in un messaggio di video.
2: E lo è stato me, io credo che il bar spetta, non si la prima volta che ha annunciato ir e pil grigion, forse gratte di oz.
4: La meteo.
2: Ozai, savens nibels pi spes sur tut el nord del Grischun, el decurs di zuenter masi esiluda quinta, cun urezis el sit dati fasas sulejivas pi leungas, cec ves da se zuenter ozan paula stepira, accostati cu las caliras, no? Las temperaturas maximales se movan oz denter 25 gradi el sursens a 28 el la regiun da quera.
4: RTR Unic

0: Cuors entre la sette mesa e stau starsas circa de quellas uros cui ha dau in premiera polit speciala en ies giug de la Damion, cu Fidel Caviezel a telefonau ca veva quei gi Natalezzi cu l'ha giugau. Ha cumpleneu lui in avontinavel, se mosaus propi alerts fits giusat correctus?
1: O fi, gente, gani, sono vite una obra e funzionesce.
0: Adela e tradeu, c'è che se mes tutto nor essere il misteri che funzionesce?
1: O indovinar, c'è dentro, ma sono piuttosto vinto, mi azzia, e mi chiedo.
0: Ma è stessa, sai, stiamo a essere dus, mi chiedo per festivarsia. Alta, veia, decina, nus, te clei, nus, è un buon 4 minuti musica, a lui si urs per la missione, con la ronda. Dus, per nies simpatic candidat de vrim.

0: Allora si vignu vegna della soc, nus giugain.
1: Il Kicker 6 presentata folk, vostra bottia del vich in la region.
0: All'urgenza BNG Avrin, benvigni in Ronda 2, Fidel Caviezel.
2: BNG.
0: Fidel, co è la festa di Natalezzi stada, starsas?
2: Oh, io ero con per camarada, ma io venivo. Mi ha un tempo per te la testa a tutto, ben ben. Quale vuoi fare grondi con quei donzi?
0: No, vuoi fare grondi, avrei una vedicina che è impressionante, yeah, yeah. Che vuoi...
2: Oh, yeah, tutto.
0: Che vuoi scibere con Tongen. Il petto, se vai, se non c'è petto, che vuoi essere migliore?
2: Oh, io sono venuto questi nomi, che ci vengono con qua e ci vengono con qua. Ma per questo, tutto in ordine bene.
0: Tutto gustava di stare bene.
2: Sì.
0: Fidel, come vedi l'uscolo, noi veniamo da un'idea dell'Italia, le vostre due zame, come vedi l'uscolo italiano?
2: Con l'italiano?
0: Sì.
2: In casa avevo un contorno, se avevo perfetto italiano. Io avevo lavorato di giorno nelle gallerie, con italiano.
0: Ah,
2: aber osa also io un po' di grind.
0: Ah.
2: Aber plane da discorre in te venne lo son po' spello.
0: Beh, scredo son. A Giuseppe te clau ste di radio vesti dire capio po' spede beh. E poi sta un qual lezione d'italian.
2: Così che sta interessante, gege. Ma ben, non te la ne dinerà te la domanda la stessa mezza.
0: Ah, grandios Fidel. E la Italia, se tu mai stai, ves mai fan via di all'Italia.
2: Bain.
0: Son.
2: Viaggiadas con camion e con altre persone.
0: C'è destinazione lo? Non amava con roba, con niente?
2: Non amava. E si è tonto, via degli anni, si è tonto, ma non tocca giù in Calabria per Scalems, per la casa Gronda Ragione, la cosa non. Lieda Montana.
0: Ah, Prezza? Ah, mira!
2: Ah, no, in Montalto era bevuto in te per tutto, qua è interessante.
0: Ah, lo vediamo, sono più lunghi viaggi che oggi, con...
2: Ma con il PV, sono detto, in te, per qualche altro vicino, tanto,
0: ah, fece bene, Fidel.
2: Sì,
0: provato, non conosco viaggi al Kikrisi, ma in... Ah,
2: se
0: non sdominiamo che non è ronda 3, non siamo provati.
2: Oh, qua fanno.
0: Non sono per un. Salina Chistella, l'arbitra?
3: Bienvenuti, signor Caviezel. Abbiamo successo.
2: Bienvenuti, Salina.
0: Salut, senza un per la minuta.
2: Esa.
0: Vrin Amulens, già in cerca tutina aul.
2: No.
3: Faleu.
0: A Somurezzi e l'Aragut sta dalla prima gas il podes di una Coppa Mondiale.
3: Correct.
0: Se vous laisse visitare il museo de traffic, il Verkehrshaus, sto è sia Turic.
3: Valeu.
0: Marlene Reusser, la leader del Tour de France e campionessa olimpica.
3: Valeu.
0: Berezina è in film del Grigion Daniel Schmidt.
3: Correct.
0: Il glacier Theodul sauda il territorio de Schis de Zermatt.
3: Correct.
0: A Locarno dati de pli pizzerias che films che premiere mondiale als gis de film.
2: No.
3: Correct.
0: Lara Gudberami ha gudignau 3 gai classamento generale della Coppa Mondiale.
3: Valeu.
0: Per via della Sicira an pliras Alps al canton Schwyz sto scarga. Capeu, adesso non ne ga pronunzia. A per quel da ne vonte plus figenza e un ozio unina. A Luis Carigetti nasceu a bon seu fra Zarli. Exact.
3: La da vosa corrette.
0: Ciù non spivez, ha, a Luis.
2: Ah, yeah.
0: Ah, da qual sarà gurdeis us mateschoneon, ha?
2: Oh, yeah, quella ne discurio da bia.
0: Ah,
2: yeah.
0: Us drossen set. Ah.
3: Si ad uvrassens... Io dumbrel.
0: È la dumbrel in nega.
3: È dumbrel è un nega. E denton no si is deplorablemente
2: che vietzel. Quei son bien, quei prima.
0: In te nuova vez ah! In credo che usas dietina che usas vez ah, quella vez sto sto me.
3: Forse sta il museo de traffic, forse.
0: Ah? Il museo de traffic.
2: Quei nello sono.
0: Lucerna.
2: Quei sono de mi met camarad, quella vez ti
0: che. Che vez sto sto me. Che vez sto sto me. Eba, exact, quai ai appel, Fidel. Chi denn prova fa e meglier? Perciò sono pulito si gira il museo di traffico se si gira Steinaga. Studiamo nuot. Lo si sta a Luzerna, ne ve?
2: Studiamo nuot, questo un bien.
0: Alla Lara Gut, a Giuduosga, la gronda di Cristai, a Gutrenska. Apre la hectica del squitch. Aber tu tienes, si sont Franks fidel.
2: Io sono contento.
0: Io sono
2: contento che mi sono patalante e confuso. Ma qual è la volta che ho staccato lui?
0: Ah, ci sa. Jai mai. Io vedo che c'è un po' di incasso, fidel. Io sono molto simpatico.
2: Bien.
0: Salut. Hai già scuotato da bus? Tutto bien?
2: Sì, bus.
0: A tocca in altre gare.
2: Yeah.
1: In BG,
3: adieu.
1: Grazie. Il Kikeri 6 presentata folk, vostra bottiglia dal Vic e la regione.
0: E che noi mattina 6 Bosel Jackpot che contonge exact la marca da 1.500 francs di una nuova avventura alla caccia sin quals ascialu cici. Da me un nuovo programma di misura, ma di emettura.

0: Las novitats der RTR.
1: La Svizzera mancanta probabilmente fine mira del clima fino al 2030 e provvede le scorse iniziuns del preventiv. Nadine Comeback, Lara Gut Berami, terminesce sia carriera su Interprest Vignons ed inzig Mindshout a forza einzig Blievgia, sottotitolo del Centro Mesdi, potessi dar Urizis der maximalmein 28 Graz. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las oc, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. La Svizzera ne vegna probabilmente contando sia fine mira del clima per il 2030 per vide le scorse iniziuns del preventiv decidides. Quai ha dice il ministro responsabile per l'ambiente, consigliere federale Albert Rösti, in vers la gazzetta Le Nouvelliste. Con quai che una grande parte della riduzione del CO2 già è la compra di certificati all'exterior, ne vede el in il contesto del preventivo attuale bec con la confederazione veglia domaniar insieme als 300 fin 400 milioni di francs. El prepara per quai una nuova legge del CO2 per il 2030 fin 40. L'Armada Svizzera è il momento di Londra ad organizzare a modo di centrale sia logistica, quai in vista alla situazione di smanaccia che si è data e con la guerra in Ucraina. Uscire vuol l'Armada strander auter distribuire ampliersleus als magazins con panzers e munizions per se proteggere meglio da tacces possibles. La Controlla Federale de Finanzas ha os prendi sotto la marella al progetto. De principi sei quels in buona via, id ovria però miglioraments strander auter ter la finanziazione u echter la segrezza d'IT. Il progetto costa fin 10 miliardi francs. A con quai in Germania. La regge al moment grande tensione su enter kins accetta in drone con charge esplosiva all'aeroporto de Leipzig. Il ministro dell'interno tudesch Alexander Dobrindt ha discurri ir saira da din scenari da taccia ibrid. Observazions de drones sein entant en conoscentes in drone con charge esplosiva trin aeroport saia però in nov scenari da schmanaccia. Ossa, stoppe venir sclari chicas, stette de vos l'incident. Tenor circuls de segerezza, segetava la drona de sper in a maschina de transport ucranaisa. La direzione della FIFA demonstresce unità sente l'incontro de crise in il Maroc che il presidente Gianni Infantino ha convocato. Attacce sin l'integrità della FIFA ne vengono bec tolerades a nome in una comunicazione. Il segretario generale Matthias Grafström ed gli ulteriori membri della direzione hanno confermato il sostegno. Grafström aveva ultimamente anche discorrito di un sviluppo irritante. La FIFA è piena avanza per scisare tra sia sdocent ad indis federazioni per sbagli, che nins ne vengono bec nominati. La ragione per l'incontro della crisi è il naufragio del plan da Infantino da privatizzare parts della FIFA. In il sport, la schionza svizzera Lara Gut Berami si ritira dal sport da prestazione, malgrado che la aia superare la blessura del genoll, aia ella decisa di terminare sia carriera che sia stata fit lunga ed intensiva, scopo che Gut Berami ha dichiarato in messaggi di video.
2: Ho avuto la fortuna e l'onore di poter vivere una carriera molto lunga e intensa, di esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie sciate, di vivere questo viaggio affiancata da persone straordinarie.
1: Con l'Irkunskis aia ella pudi esprimere se siemis uscì la tessinaise da 35 anni. Durante sia carriera da prest vegnons a Gut Berami trander auter pudi festivar 48 victorias en la Coppa Mondiale a 7 cules pitchnes. Duas giades aile gudegna al classement general. Plinavant po ella se numnar campionessa olimpica a dubla campionessa mondiale. Suenter Freni Schneider e ella con quai stada la schionza svizzera con il pigron success. E dank der il Ciclism, Marlene Reusser ha defendit ihr al Tricomellen der il Tour de France Femme, la Bernaisa, e vini de seconde in la cinciavla etappe sur ils 140 km. En il sprint final a Reusser beper paugstui la Chargudignar sia am prima persecuitada en il classement general, la Nirlandaisa Demi Vollering.
3: La meteo.
1: Oz è magari nivels pli spes, questo totil en il nord del Grischun, en il sit dati magari fases de solei pli lunges. Sotot al centro mesdì, esi de quintar con Urizis. La temperatura cresce sin tranter 25 gradi en il Sursès a 28 en la regione de Coira.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Gen vine vontra a scuola GF Giacun RTR, che vos agges anciet tot flott il G, sparenza, a tocan chi dat la mesa, sgulenza, plirasga. Io son Georgina Janchi, a chavus leis, a pudeis, a sceso se, saltà, a chavus se vezion. Sco quest'alt della stat, tua melia dus mava.

0: Grazie a un dia svergau la socia dei resta mo pli duas vus moderativas de RTR che hanno un bugiu la guida e la rubrica
1: RTR mia canzone preferita.
0: Nossa acțiune de radio cu l'estate italiană va pleunet, direcțione fine. Dat oce moderaturas moderaturs de radio venză udeuls de vos gis in de lur italianos preferidas cun e grat udi de co. În fleis de reminende si nostra pana web, duas moderaturas venză un bu udeu co elas ticcan cui va par la canzone italiana. Ina ei, Gabi de Gonda.
2: Il maestro asciaia vigneva Franco Battiato Numnaus e la scena de musica. Als onze attonta ad occionten steises, pi ferms onz. Aglion Melenovce nociontin compara su album La Voce del Padrone, in album Grandius, in album cun fitch biatex filosofics, bia mistica orientala ed e spiritualitat. Franco Battiato ha viviu en Sicilia, en sia patria, ed elei è mort en sia patria, cun si attonta sis onz. Adjude gli album La Voce del Padrone, miu tetel preferiu, centro di gravità permanente.

0: E lo fuss quei stau, la prima ga quei cul sgulà, eh? Quella gravità permanente è una delle preferite di Gabi De Gonda. La fine fa domani la dina scena in rtr.ch se veste clà con tutta la compagnia moderativa TIC cui va per musica italiana mincina del reminente a stiau e leggere due che vanno grat in concorrenza per quei. Mai, teclei, cliquei, vugei, ni, se vugeis, quei è tutto niente. La canzun italiana ultimativa e tutti in altra quals moderators ambu idea lu scrivi titel de ci de vus meis en concurrenza
1: mia canzun preferita

0: En 7 minutas dati las 8 masa.
1: RTL, quai il sempre vert dal di.
0: El waina de quellas samtiada ca surviveu a surviva antiras generaziuns ina ca fa e punts dentro las culturas e l'ureia de ton scomincinia son sigira. Volare, il titolo antir è corretto, è Nel blu dipinto di blu, componita anno 1958 da Domenico Modugno, il testo è da Franco Miacci e in maleč surreal da Marc Chagall, che lezzaga da un'inspirazione per la canzone, che racconta di nom che il semi de savi sgula, sgula si do. Il ciel blau, una metafora per libertà, desideris a se deliberar da quitaus del mincegi. Il medam on cule comparida a Domenico Modugno gudignau al Festival de Sanremo con
2: Volare.
0: Dalle venite teclada disada longe sul sconfins della Italia al concours d'Eurovision della chanson scoi esse beva lu e un nom ai tungeu de vini per l'Italia simplaz 3. A edau versions en autors lungats dil volare la inglese dil reminent stada och emma sin platz in dils Billboard charts. Ma us cinciau avunda, uras per tecla, a sgula in mumenet el biblau cun Domenico Modugno, el cei dil reminent oz avon 32 ans, semes, sin seu viadi tut. Personal cul abandonau il mon terrestre.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Pride.
1: Las 8 masa. Il più importante è che oggi abbiamo con Corinna Schmidt.
2: In il Grigion erano in cinque domani persone senza lavoro. Al Fenadur, compagnia con il cercladur e il domba si riduzì per 30 persone, sin meli a 200 a giorgi. La quota di disoccupazione monta con quai at 1,1%. La Svizzera ne viene probabilmente a contare se fine mira del clima al 2030 per vedere le scorse iniziative del preventivo decidite. Quai ha detto il ministro dell'Ambiente Albert Rösti. El prepara per quai una nuova legge da CO2 per il 2030 fin 40. La direzione della FIFA demonstrasse unità durante l'incontro della crisi in il Maroc, che il presidente Gianni Infantino ha convocato. Attacce sin la integrità della FIFA ne vengono ben tollerate in una comunicazione.
3: La meteo.
4: Presentata Nicchi Scuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
1: O zaisa vents, nibels bis spes sur tot el nord del Grischul, el decorsi zu intermasies e luta quinta cun urezis, meteorologs precauts cun gi da quinta, am permettens bu propi cicei. El sit dati i fasa sulle nives pileungas, cia che vens da scesso entro San Paolo Stepira, ad e ir gien vif, vegn levet neu a giù. Les temperaturas maximales se movono oz denter 25 grads el sur 6, a 28 la region da quera.
3: Mes Radio. Mia Lingua.

0: Fulls del sport.
1: Pli chi c'è, se uccirpa il sconfins per il sport de ski, Lara Gut Berami ha con 31 anni decideu chi è il momento da calà.
2: Penso che nella vita ci sia un momento per tutto. Grazie per aver fatto parte di questo viaggio straordinario. Grazie a tutte le persone che amano e vivono di sport.
1: Els commentaris en gazettas reactions online vignan dominai ad un drai culs plaits respect ad un grazievla dat per ina carriera extraordinaria stedi punctuau vign il perfectionism da Lara Gut Berami seu viver pil sport per sies finamires a quae senza accepta compromiss ina atleta independenta cagi mai voleu plige a tots agi ad ina gec seu meini adida sia via. Ina schiunza e mentalmein fitch ferma, che seggi esso entre greves blessuras adina puspei tornada el ravoi delas meiras dil mun. Cun Lara Gut Berami sera traigi bu semplamin moina campionessa olimpica a victura del classamin general e vomi inna delas pi completas schiunzas de sia generazion in atleta cangi marcau venions il sport de schis. Asci in qual commentario zonda meu nus figlien in intermezzo musicale l'umarenza cun Roman Dobler de nostra redaczion de sport sin in qual punct della carriera impressionante della tessinesa. Cava ospia definitiv. A fin.

0: cun in messadi de video dat Lara Gut a dia al sport de skis mer an avos in sia carriera impressionante cu massa capitul success, medaglias, titels mundials, olympics, cuclas de cristai, pinches, grondes in a carriera che ha edau larmas, franada de blessuras e da dina puspei tornada. Den seu messadi de cumiaus regorda Lara Gut Berami e de quei moment sco giufnetta de sedijons cu la rocla tras l'arrivada sco terza sil podest sia pi in prima rapida della Coppa Mondiale a Samorezzi.
1: Ricordo il mio primo podio a San Moritz, cadendo al traguardo. Durante la premiazione, la sera, è stato un turbinio di emozioni, incredulità, gioia sfrenata, aggiunta ad un pizzico di disorientamento. Ero felice e spensierata.
0: Massa emozions, letza ga inon pitar triumfescela lu a Samorezzi a tut quel che lu gartigiau durant buns dus decennis e stau extraordinari a va e la historia. Roman Dobler da nostra redaczione de sport. Roman, forse ti in prima reazione, si stanno surprese che Lara Gut Berami trai quel strich final?
2: Ma da una vart garantisci, da c'è la vart con il moment ponderar, non mi pisa. Nein, sesi la logica conseguenza. Erscia alla fine della carriera, ella aveva io ho letto la stagione passata, scuola stagione come già. Erscia alla fine della sua carriera non è capitata sulle piste della Coppa Mondiale de Skis, appunto era per vicela Zinclesa ferita l'anno passato in novembre, grief. Nein, mi pisa, hai, le semplicemente conseguenza. E dix un momento in sua carriera alla propria miss al plagiarvi da lir cu skis zures resultats e scisa sa quai il lura deri per mai alla fin clair hai ce la no picces plus l'ander via in ulteriore stagione.
0: Tutina in tec speculavans je in usa in nostra redaczione de sport quae che abu gartigiaus in pista als Jux Olympics che la semes forse prender en mira il campionati mondial de skis a Cra Montana il favre che vince con lo punct de gi a dia.
2: Hai appunto er per vicela non ha podu quai vesi o schnu essere al grand evenement finale si es Olympics l'on passa a Milano e Cortino per vicela non ha podu essere là dalla partita veo in ocel forza l'impression hai la improara forza da Turner pas mondials dal 2027 a Cromontana però appunto te la cagnoscia rivezzero in pa as ultim sons da sia carriera quai ce la dera proprio antinsias decisions er fitch conseguenza e sco ce la imprais sco ce na dita avant da mettere al plagiarvi da lir cu schis avant al resultat. Deri hai fin l'ultim, boti l'ura quella conseguenza ce l'ha dit, ja non vo quai plu, ja non vo plu exponere a me scorpa, quei spriels, ja son ossa sauna na gust vi da lir cu schis i per mai e si ossa bun.
0: Lara Gut Berami ha proprio gudignato tutto quel che sa gudignare il sport de schis. Forse un deco ni seu recept per ve quai successo enorme.
2: Ma non sta in Peter Zü forza in palla. Prima parte della sua carriera, in sia prima fase, in Gicelladera Fici Ufna, alla la garantire giunt Blair con ses grand talent per via de sia levezza, per via de sia perseveranza e per via de ses plagiar vi da lir cuschis. Quai vela schon antis prüms ons. I lura sinclea er per via ce l'avea schon antin nuans ons un agent team col bab Pauli, scotse persona centrale, er la mamma Gabriela, c'è un nuda pro Adela e era ses frari an de tes promor de pitch en sui de tes miner in til sport d'elita. Cus success e il squidge de prestazion ci sun lure per ognitz es el plagiar vi del sport de schista un trai tita perder a Lara Gut. Er feride sinclea dalla aun in frena. E la espero ed una derciau tornada per vicela hai veder ciao chief plagiar vi del sport de skis do sia greve ferite dal 2017 Samorezzan per example alla realizza forza esplicita ma in certo mettere al plagiar al gust e al fan vi da lir skis sulla prima posizione i lura sonerni do derciau as buns risultats.
0: Ebbene, in quel momento era il squitch de prestazione lo può plie si grand.
2: Na

0: frenada era de feridas, er el sa naturalmente precis c'è ci capitan in uncia de quelles robas, capitan sco punto grivas feridas, er el es statant in se svilup propi de grande importanza.
1: Us Romanus veneu deo vonine bunura Hans Flatscher, il chef schi, direktur schi alpin de Swiss schi, cagliet lara gut, venia scene vos in a gronda largia, in background. C'è il resto da lara gut per ami?
0: In mince caso c'è quella manca, c'è l'ara gut manca, atter sco pro somen, sin giù c'è la testa, stop atleti son più numerus, sco pro las donnes dependeble, era se adas propi beda l'ara gut, quella ven garantia manca, quell'equipe svizzera de ski. Si resta, in mince caso quasi enorme success, c'è la tini sulle pistes de ski, sia carriera, quella semplicemente singolare, sia in Svizzera, però er internazional, l'ora resta mai quella jufna, quella schiunza, legge era fitch simpatica ci discrodada con be sai de Jones per la prima iada Samorez in un podest l'ora resta er tot quel svilup cioè quella donna fat durant as ultims due decenni da propri quel teenager alla donna madura ambiziosa ci ha però er cominciata a reflectar bler de plü sia carriera e ci ha imprese durant sia carriera era appunto da metter al plagiar vide se sport vide sia passion sul prüm rank in nulla hai as resultats. Quai, o precis quai l'ora stata parella in quel sen la retta via e quai resta per mai sco c'è la fazis svilup personal durant tot quest decennis.
1: Grazie Roman Dobler per merà un po' una vos sin quella carriera impressionante dell'ara gut Berami e la in seu messa di via video alla gic. Grazie a massa persone che hanno fatto possibile che lei è venuta le uno che lei non scredo Jane e grazie Lara per tutto il successo per massa emozioni il de vos buonamen venions. RTL, RTL, a Fons, Dutch Box.

0: las novitats de RTR.
1: La disoccupaziun en il Grischun es reducida la vetta al Fenadur, a la Svizra, mancante probabil sia fine mira del clima fin al 2030 e provide las cosiniziuns del preventiv. Da plide quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las nov, al microfon fra Bus e Corinna Schmidt. Biendi! En il Grischun eran in zig de main personas senza lavur al Fenadur, cumpagliau con il Cercladur el Dombers reduzi per 30 personas in 1200 ad Estoc. Quai resulta de las novas cifras de l'Uffici per Industria Mastern a lavur del Grischun. La quota de disoccupazione monta con quai ad 1,1%. Guardasur l'antira Svizzera el Dombers de disoccupazione però cresci la vez in redond 139.000 personas. La quota è con quai s'augmentada de 2,9% sin 3%. La Svizzera ne vegna probabil bec a contangia sia fine mira del clima per il 2030 provide las cosiniziuns del preventiv decidides. Quai ha dice il ministro responsabile per l'ambient, consigliere federal Albert Rösti, anvers la Gazzetta Le Nouvelliste. Con quai che una grande parte della riduzione del CO2 già è sur la compra dei certificati all'exterior, ne vese el en il contexto del preventivo attuale bec co che la Confederazione veglia domagnar insieme als 300 fin 400 milioni francs necessaris. El prepare per quai una nuova legge da CO2 per il 2030 fin 40. La direzione della FIFA dimostra unità entro l'inscontro della crisi in Maroc che il presidente Gianni Infantino ha convocato. Attacchi sin l'integrità della FIFA ne vengono ben tollerate in una comunicazione. Il segretario generale Matthias Grafström ed gli ulteriori membri della direzione hanno confermato il sostegno ad Infantino. Grafström aveva ultimamente discorrido di un sviluppo irritante. La FIFA è plena avanti precisata tra sia docente ad un disfederazione per sbagli, che non ne vengono ben nominati. La ragione per l'inscontro della crisi è il naufragio del plan di Infantino di privatizzare parti della FIFA. L'intermediatore del servizio di trasporto Uber e sei partenari del software Waywife dascien trasportare in primis giacs con autos autonoms a Londra. L'interpresa ha sovvenissi in prima licenze per il robotaxis. Lanciata in autos elettrics baiegiats in turn de viadi con manigiuns de segertat. Il primis viadis de tesch con passagiers cerniz duin anche cumanzar questa stat. Noch Uber an passat 100.000 personas a Londra annuncia interesse für den Viade con in Robotaxi. En il Stadis Uniz en ja milis de Robotaxis de Viadi.
2: La Meteo.
1: Oltre magari nives pli spes, quais o tot an il nord del Grischun, en il sit dati magari fases de solei pli lunges. So tot al centro mesdì e si de quintar con Urizis. La temperatura cresce tra 25 gradi in il Sursès e 28 in la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Gudì la pausa della snof, tutta un'ora nuova, contemplai un po' la snebla, sa che messa in piede vigni, pi sciras, cu c'è da un qual de guat. E un moment con voi, ascia Georgina Janchi, a musicalmen, oh, ascia un gic bupli udeo, ha? In italiana.

0: Cuorts entre las 9 las uras cu e RTR stat en riccia per gratular. Per interio veins a sugnau posta cun auguris. A sa medan esi nutal trombetta che contonge il miez centenè cul gida dots asce festival ciun contavel. L'ufidienz in politisch bagat neu dils ons, aber bo geografic. A stiamf esi la Margarita Salzgeber che cumplenesce il bi radun de Navontons. Ad en sur selva esi la casa Son Giuseppe Zep, a compadals, ca in jubilar en seu miez, ca astia ozios un polit se gira, gevisa il menu de festa. John Battista Duff nasceus oz avon 93 ons. E da nossa vart propi mo il meier at in ballezia gi de festa.
1: La cupina. Presentadel bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bogn engiadina.ch
0: Ella è semplicemente nuova ascella fa viadi la numero 6 del mains 2 del nom de chi se vuoi conoscere chi in persona da vies cor che vuoi essere bene e ora fa quella sorpresa lo chapei il telefono 0800 20 21 30 ci sa forse su dinza sono in quarto.

0: Schia, adussa meninza ortlas marveglias, la scadiola fasca din cas viadi giù e la bassa, il cantun Argovia, e in prem denza brossa il biengia Rosina Pitch, la balla Val Mustaira, Val Chiava. Buondì, donna Rosina.
1: Buondì.
0: Plova in Val?
1: No, amor, no. Ma è disso un po' nuvel.
0: In tec, forse l'hai nidato con dus de guaz. Rosina, io sur l'asno che la scadiola fa viadi.
1: Chiar Bernard, io ti ho visto tutto il buon, perché ti sei tanto e hai oggi un bel dì.
0: Iei Bernhard Hangartner, ne ve?
1: Iei Bernhard.
0: Osso sto a sella c'entra giù la radio Rosina, sciocco venu scheu.
1: Qua naia,
0: ah, quando ah, sciocco figlienu sbem in be pausa, snus duas. Svessens beber in caffè und enteren. Rosina, el stat giù a Rinica, nel cantun Argovia, a Braina...
1: Ma el a comprà duas abitazions, enti mia casa paterna. E io sto anche la terza abitazione.
0: Ah, allora, è il Adina Puspei a Val Chiava?
1: Ella è stata qui, e per il momento era qua, ma ella passa in sonda di ciò in giù, per un po' più lungo tempo, e per vedere qua, lascia tramettere la scadiola o la coppa o l'urinica.
0: Romon già l'empreu?
1: Sì, questo sono ben domani.
0: Ah, grandios. Allora, vieni fatta la festina per il suo tavolo e in Vallotz?
1: Sì, dobbiamo dire alle 3:30 e l'ora di buona torta e caffè.
0: Perfetto, donna Rosina, questo è già fatto bene. Perché te inizio a scrivere l'adresso sull'etichetta spedendo la Val Giordano se scadiola di 6:20. Bella festa!
1: Grazie, Fitch.
0: A tocca in altra gara, Rosina Pitch. Arrivair!
1: Va bene, arrivai.
2: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Cul schulichim dils rebels menza direcziun las nova masa. E garine anche in ceva eplonet a schulichia, ha? Per mei Rukegi, lu coginza, cica saramons sa de pli, cica tecla er terza, e una dina, e un intic-tic de pli. Elias Zuzeus surprende in cuort. Cei, ei lu ascia che nis auditori venia a savè, ad udì?
1: Per esempio, Ceci gira alla déjà l'edizione del Rock Sedrun, non telefonare col comitè d'organizzazione. L'ora c'è musica attuale ci inspirasce un dels novs stars de musica mundart, novan tips de musica, o c'è la relazione tanto la nostra gruppa de viadi RTR e la città de Napoli es, novan una invista personale. Ceci taila RTR gina sa ad una un paio de più.
0: Ah, qua proprio scia. Sotto strihescia. Avremo uno stutina. A te che il vino von.
2: Ti es marita.
0: Pernissi su de pli. Buona emissione, Elias.
1: Grazie.
0: Vus continuai. E ben, bugen con RTR. Una bella, ha?
1: Hi. Ha? Una de festa.
0: Una de festa. Sweet dreams, the Eurythmics.

0: C'è gira la déjabla edizione del Rock Sedrum. Cotuna l'Italia per l'Uraglia. E c'è tips de musica da un tip de mundart. Fin las dudas al microfon cu las respostas Elias Zuzeos. Bun di.
1: La stat cun RTL.
0: E cun musica. Man Child, Sabrina Carpenter, Tunes Pacifics per lanciar.

Eros Ramazzotti, Più bella cosa. In 20 minuti, las dish. Musica italiana ed in premi italian, dai, per ingiovinare un lö italian. Qua es crea un deal ci desfer. Un lö italian cercai noch qua in simbol in 30 minuti, a ciascun dal cecciausas speciale. Preparai di mine fingi als telefons e spetta un buon ed un premi con per prodotti. Buns Talents. Wir waren in knapp 30 Minuten. Cecciausas, Spezial. Speziale. Speziale, cosa dici?

0: Oh, sono in quart. De las desce. RTR, sulle Uraglias.
1: Che ciauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Dove siamo? In Gio Eschen, qua è la nostra vaira da vono, c'è un l'italiano ed in ritorno, dai per la soluzione. Desce Franks in forma da bonda Niki ed un pacchetto di sorpresa con buoni e belli prodotti italiani. Tre persone possono partecipare e noi cerchiamo questo.
3: Questo è con la dolce vita con colissa alpina. In questo è polenta più importante che pasta. Questo è magnet degli auto prominenti.
0: Se avete un'idea, telefona a 0800 20 25 30. Non c'è c'è un lo ci colia dolce vita con colissa alpina. Un lo in giocia polenta è più importante co pasta ed un lo ci disin magnet per promis. 0800 20 25 30. Des Franks Bons da Niki ed un pacchetto di surprise italiane spetten. Telefonai ossa lingias avertas. RTC Chausas, buon di.
4: Cuselias, ci. Bien dito e dufta su rai.
0: Buon di, Don Imelda.
4: Io son busi gira, aber io dice il Palermo.
0: Palermo, mm-hmm. Palermo, co venile sin Palermo, Don Imelda?
4: Oh, io avevo scritto sì, su Interlogans, avevo mm-hmm. Il mio Place.
0: Ho scritto sì. Un po' il concept di provare ora con fortuna.
4: Sì.
0: La strategia. Sì. Qua è una strategia che sì. Può funzionare, però ci non funziona oggi. Am displaggia, Don Imelda.
4: Bien.
0: Mm-hmm. Un bel dì.
4: Bien, grazie.
0: Arrivai, ciao. Grazie. Proposta numero 2. Dove siamo? In Gioesna?
5: In Ticino, siamo in Ticino.
0: Ah, siamo in Ticino? Ok, ci sono il telefono.
5: Che sarete? Domenico Freschina.
0: Domenico Freschina.
5: Freschina.
0: Freschina. Domenico, Sir Domenico, c'è lo cerciaino?
5: Io penso io maneggio il Bormio.
0: Bormio.
5: Veltlin.
0: Bormio. Veltlin. Bormio. Hey, Sir Domenico, una bella idea, però am di splage, Bormio nu cerchaina. Stai far avanti, già vis un bel dì e dis grazie fich.
5: Siamo un.
0: Grazie.
5: Ciao.
0: E la terza proposta, la proposta finale, ci è al telefono, buon dì.
6: E dove Silvio Colombert, quindi?
0: Buon dì, Sir Silvio.
6: Bergamo.
0: Bergamo. Mm-hmm. Ok, Palermo, Bormio, Bergamo. Bergamo al terzo, ci. Ven proponu qualche soluzione per un leci certo. Ci colia dolce vita con colis alpina. In giocia polenta è più importante con pasta. E in giocia pare da essere blers prominens. Bergamo. Sir Silvio, funziona qua con Bergamo?
6: Buona idea.
0: Displaggiavel meins na, am displaggia.
6: Prima.
0: Ma è posso giusto dare la soluzione per questa domanda, è un nuovo quiz, Sir Silvio. I comincio con C. Hai un'idea?
6: No, sì, ho sbagliato.
0: Como? Vai a cercare.
6: Ah, ok.
0: Qua è magari un magnet di prominenza, non sbaglio, a George Clooney, là in una grande villa. Tante rotte. Basta, Sir Silvio, grazie Fitch per partecipare, un bel dì.
6: Grazie a lei, sono io.
0: E alla prossima. Dai, come avessero cercato, in luce con lì dolce vita con colissa alpina, in luce polenta è importante, ed in luce promis, residation Fitch Yent. Domani proviamo in ultima ada con una ultima nuova ronda in quart della SDS, qua pro RTR.
1: C'è Chauses, dove siamo?
2: Presentata Nicky Scurra. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: con Bruce Springsteen e con RTL tras la Giorgia. I'm on fire, buone bel di Romancia.
1: Hey yo, big wave, turn the mic on.

0: shadow grows without else.
1: Las novitats der RTR.
2: En Svizra vegni all'avenir pli ciarda tremetter brevs cun la posta. Alla Svizra mancende probabiles finemiras del clima fin al 2030. De pli de quas temas da Laura dati os en las novitats de las dies. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. A partir de l'Auteron vegni pli ciarda tremetter brevs en Svizra. In a brev de Standard de A-Post costa 20 raps de pli cun in franc a 40. In a brev de B-Post vimper 10 raps pli ciara a costa en avenir in franc a 10. Ulter de quai, dascian questes brevs be pli pasach ciuncanta en stail de 100 grams scola posta comunicescia. La lista dels prezs per pacchets ne semide per obec, quai almain fin la fin del 2029. Suenter tractativas intensivas cun il sorvegliader de prezs, sain ins a convinitza questa nova regulazium per ils proxims 3 ons. La Svizra ne vegna probabel bec a contangersi a fine mira del clima per il 2030 provide las scursaniziuns del preventiv decidides. Quai dice il minister responsabel per l'ambient, Albert Rösti, en vers la gazetta Le Nouvelliste. Cun quai china gronda part del reduzion de CO2 già esuch la compra de certificats all'extrajur, ne vese el en il context del preventiv actual bec coca la confederazion, veie dumeniach ensemen els tracien fin 400 milions francs necessaris. El prepare per quai ina nova legge de CO2 per ils ons 2030 fin 40. En Svizra se reduceschen as rentes en abasten se vents bec pli per segerar al standard de viver de fin qua de las persunas. La rajun et noch in studi la ferma reduzion de las prestaziuns o de la seconda piccia. De pi al 2002 seien las rentes de Vegliadecna se reducides per 16%. Quai muss el barometer de pensionament del Center de Facultat VZ. Oz sovigna cica aia in a paia de 100 mili francs l'on, suente la pensione an bun 50% de sia ultima paia scorrenta. Il 2002 era in quai anc 62%. Fertant che la renta dell'AVS saia adina venida adattata alla ceragia, saia la tariffa de conversion per la renta o della seconda piccia si reduzida constantemain. En il regiun eran in zig de main persunas senza lavur al fenadur. Compaglia con il cercladur e il dumber si reduzi per 30 persone sin 1200 ad esdoc. Qua risulta delle nuove cifre dell'uffici per industria, ma stern a lavur del grigion. La quota da disoccupazione monta con quai ad 1,1%.
1: La meteo.
2: Oggi magari nivels più spess, questo tutto nel nord del Grigion. E nel sito state magari fasi di soleil più lunghe. Soprattutto il suentermes di esi de quintar con Urizis, la temperatura cresce in 30-25 gradi e nel sorses a 28 in la regione de Cuira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: RTR. Mes di... Mes Radio.
4: El es Londa Lura, il man of the hour, si va per indie pop in dialect. EDB. El giuven Bernays suona mince fin defna festivals e vin suona su e io ils radios. Per RTR da el quiste efna intera tips de musica da do dir precis qua un quart passa alles desch. Elias, tu zählst am Mikrofon per wo? Bell, zu zweiter Kompanie.

Lenny Kravitz, con Again. Saira, als una schaffuse, als Stars in Town. E se vai un po' Cici a suonare giusto avanti, il qua. EDB, nostro protagonista, da c'è tale alla scena. Adele domandaina qui Stefano Mincia di per tips di musica, e oggi è qua in precis 2 minuti 40. Talleina moin da del. Mis Herz macht. Cus qua è EDB. E del resto per c'è EDB sta. Quando sa in giù notar, co els vessa. Ma non sa vanci al tuna, bene.

0: Gewusch del Musizist Schweizer EDB. Beinahe du dich qua Paschanim kun Augenblick. Musica ci inspirescha, al Juven Bernays EDB. Per cece EDB sta, non es del resch conscient, ma ci tips de musica ci lanzai dat finosso. Quai podavet vo ler de vota, lar de vota via rtr.ch. Un ultim tip per cui Stefano, da lor demanda cu stas uras. Qua, pro RTR.
1: C'è taidla la scena.

Eduardo, Benato, Sdish, Ivan Giset, Reserte R, già va mezz'di, Roma ci è bel ci c'è con noi.

0: precis las 10:30. RTR. Dan in sguard e l'agenda culturale.
1: Il calendar.
2: Presentadel il Lanzer Städtlifest. Il 7 ed 8 d'avost a Lion. ilanzer-städtlifest.ch.
0: Per oz, la giovedì al 6 d'avost na città via calendar.ch in occorrenza e quasi il giovedì liber das Kraftwerk ad Ander. E vien scritto qua da di storges captivantes grand semis ed un padrama ci fan parte da di un lieu anima surprendente e plein energia. Das Kraftwerk questa sera ha la prima de dudes presentazions a partir delas 8 ant il Kraftwerk Berenburg ad Ander.
1: Il Calendar.
2: Presentadel il Lanzer Städtlifest. Il 7 ed 8 d'avost a Lion. ilanzer-städtlifest.ch.

0: Amy Somerville, To Love Somebody. Las 10:38, questa serata era in Giugia. Avevamo in zdì. Questa fin d'efna, all'eo per la Deja Vleada, il festival Rock Sedrun. Cordin Brucker, presidente del comitè d'organizzazione, ha tutto tempo per noi ed è ossa al telefono per una quarta batterlada. Buondì, Sir Cordin.
1: Buondì, tutti insieme, buondì.
0: Rock Sedrun 2026. Cordin Brucker, sind Sie als Dachstern Fans der Musik live allegrar?
1: Also, per uns sind in den zwei Bialas Seres kum Bialaura, bei dem immer Grons Uretzis. Aber nun war ein Programm der Musik in einer großen Variation. Nun war ein Alvender Dissera, la Band Friday Music Factory, Asianter al Hendrik Freischlader, che è un musicista de blues o de teatro tedesco.
0: Mm-hmm. E la sonda, Saira, dà un intero programma in giardinaia, se so bescevel per fare un po' gusto, tanto rotta rispetto al Gianni Cenet. O er della partita, sonda Saira, al Rock Sedrun, la Bibi va plan. Cordin Brucker, la Metz in Giardina, invitata eint al Rock Sedrun, cosa nuova qua e là, la sonda Saira?
1: Also, qua è altrimenti casual, ma non sbaglio, altrimenti alla fine mira la sonda di nostra sera Ramoncia, a noi slain altrimenti date tutte le bands che vengono ad la Romancia, la possibile data di suonare. Al Rock Sedrun, ad onze qua in constellazione in Giardinaise, qua ci fa da noi splagiai, noi essendo tutti da Mons at Desle Grande fai ben vini di quegli artisti ai lavato ietz, at de.
0: I dez entrada libra questa fin defna al Rock Sedrun, quanti ast fiss un flot per ci da proprio una bella festa al Rock Sedrun?
1: Also noi vai nait mancia una dina di qua con l'entrada libra at al die quintaino si c'è con circa 4 toccaciunci in persone per sera. Naturalmente dati bie altre sbiale occurrenze della regione, a tu c'è in solo bide exact, no a prendere l'aiuto a parte. Ma noi siamo bie hospse a nostra regione, a quintaino c'è vien bie hospse a nostro festival.
0: Al programma fa in mince cas gusto da nir a Sedrun, a parlare con le bands, con le artiste, con le artiste. In ultima domanda, ma Cordin Brucker, se vai la dejavla edizione, le prossime dejedizioni vai in avanti con tal schlanch?
1: Die, qua è una buona domanda. Noi siamo quarta vana al festival, in Sedrun si intestano, che si tratta di buona forza, c'è in Svestlu, planci su da. Al responsabile data per i giovani, non so. Ma almeno mia fine mira è sonce che noi sarà in garantia una continuità. Io spero che quella storia del Rock Sedrun continuasse a tagliocca e almeno una dina motivava di farvi una vana. E hai forte dato lui tutta in una rocciata che noi prendiamo in canto in giovani o cosa che ti ho interesse.
0: Fin già in pain in storia musicale tua cina deja la edizione del Rock Sedrun. Questa è fin defna, grazie a Fitch Cordin Brucker, il presidente dell'OCA del festival Rock Sedrun. Ci vediamo in blair per giare, buon successo Cordin Brucker.
1: Grazie
0: a Fitch e a voi. Grazie a Fitch. E tutte le infos daesco ad una via calendar.ch.

Musica per Rina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTF. Per Bruce.

0: L'Italia non porta a bere con Gianna Nannini ed un ragazzo come te, ma la rubrica dels Impuls.
1: RTR Impuls.
0: Italianità e dels Impuls porta oggi l'autore in Gedinaisa, Fadrina Hoffmann.
2: L'Italia savura da toffa.

0: maledicziuns. Stronzo, cazzo, va fanculo! La pizza è simple mangia divina. Il maiol da vino è una rivelazione. Con 44 ronz viene nominata a modo una signorina e serve in complimenti. Simple mangia per cui c'è una donna e gli italiani a niente le donne. In Italia viene tutta in via per mince toffa. Non sparta subitissimo quando c'è la luce muda si inverte, l'ora da un concerto. Asa da più di un minuto per percorrenti in un parcheggio stretto, as doda fin già cloms. L'Italia è semplicemente quel zic più intensiva e qua in mince riguard. Ah, bella Italia, quanti ent c'etna.
1: Impuls. In 7 minuti las undas romancia. Belgische Cono. Tamo in Sicin musica e loro fanno da volas indagini avanti con un paio italiani.

0: Las novitats der RTR.
1: Os esi comprova, als pievels de vieuls ken venits disentats a l'anquart en venits disentats con un pesticid. Ad en Svizra vign en avenir pliciarda tremeter brefs con la posta. Da pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las Indisch, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. Ils pievels de vieuls ken venits disentats lanciata cercladur a l'anquart en venits disentats din pesticid. Quai confermen las analises da din labor extern ken venidas publiciadas oz. Schol Plantehof comunicescha. Tril diever del pesticid ne saie però bec veni conchetà in surpassament. Il pesticid per tuccia vegn sortot duvrà per la protezione de culturas de frice e verdura ad er lubi en l'agricoltura biologica, è però in grand privel per ils avieuls. Tenor al Plantehof an totals 47 pievels disientats survivi, als avieuls flaventats sein venits pavlats cun aua de zucer. La citat de cuira sodat question plirs premis de reconoscienza a de promozion. Quels è mince mai dotats con 4 mili francs. Ils premis de reconoscienza van al clarinettist Claude Buchli, all'artista Evelina Kajakop, ad alla stamperia del cestì de Haldenstein, ein nom en ina comunicazione. Con ils premis de reconoscienza vegna onorà la vur culturala che sai d'importanza speciale per la citat. Ils premis vingen sodats als vencin de vost en il teater a Cuira. A partir de l'autoron vigni pliciarda tremeter brefs en Svizra. In a brev de standard de A-Post costa 20 raps de pli cun in franc a 40. In a brev de B-Post vign per 10 raps pliciara a costa en l'avenir in franc a 10. Ultra de quai, dascien questes brefs be pli pasach ciuncanta an stail da 100 grams scola posta comunicescia. La lista dels prezs per pacets na semide però bec, quai almain fin la fin del 2029. Suenter tractatives intensives cun il sorvegliader de prezs, sain in secund vinits a questa nova regulazion per ils proxims 3 ans. L'ultim quartal è in sic de pli confinarias e confinaris venits en Svizzera per lavorar. Cumpoglia con il quartal avant e il Dumberg cresci per 0,5%, come sono le cifre dell'Uffizio Federale de Statistica. Ils ultims 3 ans è però be cresci il Dumberg de confinarias e confinaris della Francia. Quel dell'Italia, la Germania e l'Austria per conto è resta stabil. Le cifre dell'Italia incidono ides en avos. Quai das chas sortote ware de far con la nova convegna d'Italia con l'Italia. Tenor stimazions dels sindicats de Sinais ston confinaris per quai paiar de pli Italia.
2: La meteo.
1: Oz è magari nivels pli spes, quai sotot en il nord del Grischun, en il sit dati magari fases de solei pli lungas. Sotot il suentermisdi è si de quintar cun Orizis, la temperatura cresce sintranter 25 grads en il Sursès a 28 en la regione de Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Chattare una persona sin via a Napoli, ci traduce in una canzone romancia. E allora chantare la versione italiana della canzone con quella persona. Poh, è una vera sfida. Una sfida che Marcus Petendi ha provato a realizzare questo disco per RTR. Ci ha funzionato, con il processo della cerca a tunare. Quando dico qua, la prossima mezz'ora. Al microfono Elias Tuzeos, buongiorno!
4: La Stadt con RTR.
3: E per la musica, Procura, Jamilia. Yes, questa è quella canzone che avevo pensato. Questa qua è Superstar, del 2013.

0: Dus efnas Italia, na dolce far niente, co ci dis, ma dolce far molto, far piuttos bleres la devisa pro nostra gruppa de viadi RTR, ci procura per tuns e suns taglianzi in nostre ondas. Stefan Dobler, Fabia Caduff e Marcus Petendi ramassan quiz dis las ultimas istorgias a Napoli e des otzel ultim di sun probabil er fingia sul viadi nevo ed una delas istorgias cia Marcus a fingia realisar es una canzun.
1: Oz vaia per tradur e cantar automatic de cia da fe.
0: Automatic de cia da fe, la canzun cituna et l'original uscea.
2: Va!
0: La strategia per Marcus è stata di accettare musicisti da via a Napoli, che fa sen, che sarà un bel tempo e voglia di tradurre una canzone per RTR. Dit più simple che ho fatto, però allora accettare una donna ci sapesse aiutare.
1: I musicisti da via a Napoli sono fitch heikels con canzoni non classiche italiane. Qua questa qui ci canta I'm Yours, Jason Mraz o so c'è altro. Pudes forza essere, c'è sprecce l'italiana.
0: Però allora dovremmo un po' in pazienza per chattare al dritto momento di scorrere con la musicista.
1: E non si interrompere, per cui sono qui e ho arto a della distanza e mi sbotte se vado a mangiare seccare, ma il risultato è che ho una cushion creep.
0: E devo aver chattare al dritto momento di interrompere e forza dire ciao, come va? Ed in giunce voi, questa è ada, vai libero con esercitare con la musicista.

0: Like, like we practice a couple of times and then we do it like performance mode.
1: Ah, ok.
2: Ed il risultato dat automatic per tagliare la versione live, o coccia Marcus Jess il performance mode, quel, dai qua, in pax minuti per RTR.
3: Al Puls dell'Italia.

Coco Jumbo, Mr. President. Quest RTR per voi, in giuv del 6 de vost. Vain passa les undes. Estate italiana, quest program, quest esefnes pro RTR. Marcus Petendi ci fa parte della squadra RTR, ci procura per istorgia solo dall'Italia. È stata a Napoli in via per chattare aiuto contro dure una canzone romancia, la canzone automatica, la c'è da feu. Aiut al chatà d'una musicista sin via, la musicista Valeria De Stefano, non ho dunque a cociare esercitare.

0: Okay. Like we practice a couple times and then we do it like performance mode.
1: A performance, ah, ok.
2: Dis un po' in discorrere inglese, forse un po' romanzo, forse un po' italiano, e da votre dure esercitare e cantare, se finalmente libera Napoli, la versione italiana, dat automatic da C'è da Feu. Questo qua sono Marcus Petendi e Valeria De Stefano a Napoli con Automatico.

0: grazie mille.
1: Figurati. Era meglio l'altra, però.
2: Musica romantica, in Gino Surprise, funziona fitch bein per Talian. C'è bella versione, c'è un udito automatico da c'è da fu. Cantà in questo caso da Marcus Petendi e la musicista da via a Napoli, Valeria De Stefano. E da, il resto era un video, la pro, da cantare, con tutti i contenti dall'Italia via rtr.ch.
3: Al Puls dell'Italia.

0: schettet la radio, meine trasli storgi de musica.
1: Schett canzuns, daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta dat.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: precis per las 11:30, la donna delle novità arrivata. La survista compacta a Corinna Schmidt.
1: Os esi clair, als Pievels de Vieus can venits disientats lanciata fanadur a l'anquart en venits disientats ad in pesticid, que confermen las analises ad in labor extern can venides publicadas oz. Tenor al Plantenhof am però totals 47 Pievels survivi. A partir de l'autoron veni pliciar de trametter brevs en Svizra. In a brev de standard de A-Post costa 20 raps de pli cun in franc a 40, in a brev de B-Post 10 raps de pli cun in franc a 10. All'ultim quartal en inzig de pli cun finaries. Cun finaries venits en Svizra per lavorar, cum pregliar cun il quartal avant, el domber cresci per 0,5%, sin passa 480 meli persunas.
0: La meteo. Oggi daia magari nuvole più spesse, impostut il nord e il sud, magari fasi del sole più lunghe, davamo il diesel da quintar con orizis. La temperatura cresce su tanto 21 gradi, del sur 6 e 28 la regione da Coeda.

O sche tuna. Sche Christina Aguilera tuna. Genie in a bottle. RTR. In radon 20 minuts las dudes. Dus efnes per l'Italia sot, kai an Fabio Caduff, Stefan Dobler, Markus Petenti, fat per RTR. Ed es l'ultim di, des el di del viadi in a vo, paquetar las valises, las cameras, els microfons, e tor el tren in patria. Avant però, do dino mo una certina postala, auditiva da Markus Petenti, dedicata all'ultima destinazione della gruppa de viadi. Napoli. Ciara città da Napoli, tu mi fai proprio venire caput. E se c'è di scrivere te in un plet, allora fai qua brutal. Brutal stantus, brutal da dot, brutal trit, ma è brutal be e brutal fascinant. E ti ho detto che ben dosis di 60 fino a 90 minuti, e allora dovrei una pausa per mi sfradire io. Ma x alci in questa città am tira subito c'è in aint, e da mai il bisogno di lasciar perdere tante le assine strette con la civa su per le sparaiz. D'una parte, lascia stare qui per la duna, e da c'è la parte, non posso aspettare per abbandonare la terra.

0: Vecchia già con RTR in Giorgia avant mezzdì. Il Matteo, vuoi te conoscere, non te lo vendo di giusto avant con mi dada?
1: Stai guai, mi dades, mi dades di mio.
0: Il musicista sta durante la steile Val Frisal sur Brail per lavorarvi de novas canzons. E de vos es ritorn a casa a Lax avant pax di sa elfin già podu o forse stuvu responder la domanda greva. La domanda. Davart il segno della vita.
2: Il segno della vita per me è ancora il segno di essere meraviglioso, prendere vere le cause, ienz in concrescions, essere cao per le amici, le amici, e lasciare in se sez. Io credo che sia un massa senso per me la natura in segno della vita. I si donze ne omerà tot un pau de pilonschne ven, per exempel, vese les causas con distanze, ort autres perspektives. Per mei quesche sco massa fakturs che venien insemen, che daten a mi in sen.
0: Per ce non es per Matteo de Funz il sen de sia vita la musica? E ce rola jove quella? Respostas dai ele mischun vite creta questa domenica, qua al radio, las otla bonura, o... Schalivet, finja osse via Play RTR.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: In connex culs 47 pövels dat aviöls ci sum nias tössiantosa l'anquart e sosa clir la colpa der un pesticid. Ed in grischum en cuanzos giarsunedis, la grande part fon giarsunedi commerciel. Zievels giarsums nins de la ciculata, la marca de ciculata Chocolat Grison is der ciocò, a cuira des der cionir fa ciculata, inclusiv nova bottia da vendita alla stazione de cuira.
2: Schokifabrik und Chur, das hat wirklich zusammengehört über 100 Jahre.
1: Hey, e nus quintensli storge da passa 100 ans Fabrica de Ciculata Cuira. Ed a propos alimentazium, in nostra serie de stets ur dall'Italia, voque oz 30 roter pel Maradona Spritz.
3: Blu Curaçao, gin, prosecco e lemon soda.
1: Depuis dal Maradona Spritz e l'adurazium obsessiva da Diego Armando Maradona a Napoli, udins vers la fin de l'emission. Es molto bien faler, già vus in interessant magazin ed è di buon appetit. Es ist klar, als Pövels dat Aviöls, die zum Niestössiantos Kommenzament Lüll a Langquart, zum Niestössiantos da dün Insektizid. Qualo confermen Analyses da dün Labor extern, die zum Niedes publicedes Oz. La Selina Kistel, kurz Details.
4: Tiel diever dil Pestizid Ainsburg konstatau in Surpassament, quae al Plantahof kommunikau. Il pesticid per tucau ven sur tot duvraus per la protezione de culturas de fritz e legums ed ea lubeus l'agricultura biologica. E leiden ton in grom prigel pilzeveuls. Ort quest motiv asce il miet movini duvraus la noc culzeveuls golem bo. Tenor il plantahof an tot ils curantesiat pievels tusse gaiden ton surviveu. Contrari ai rapporti di certe medie. Il zavils flavlentai seggiano vini pavlai con aua da zucchero e scia che seggiano puspe vini da servini. Per evitare restonze del pesticid, seggiano tutte le spacce con le restonze di pavel vini da sbarjate. In alcun parte della produzione di mel e con quei ida a piarder.
1: In Grigium hem cumanzò quist'evn als Giarsunedis, passa 1500 juvenils sumentros entel muand da lavur, la maggioritet fon Giarsunedi commerciel, colò comunicò l'Uffici Cantunel per formazion professionela, la Lara Cacen rapporta.
5: Ils devos ans e la rangazion dels imprendissadis els pi populars in Grigium restada madema. Se gli imprem plats e gli imprendissadi mercantil, con 180 imprendists ed imprendistas uon. Elion Vergau an circa tutti i nebiars facin imprendisadi mercantil. Sil secom plaz suanda egli imprendisadi sco persona specializzata del sector de sanedat, cun knap 130 contracts sottoscritts. Elion Vergau an similion biaras personas facin imprendisadi sco persona specializzata del sector de sanedat. Sil tiez plaz suanda egli imprendisadi en il commercio in dettagl, cun 90 imprendists ed imprendistas, e semigliant a Lion Vergau. Le esperienze di Zavos Ons muessen che tocca 200 contracts vengono in sottoscritts ils proximes mains.
1: In nostra estenza giusta del tema marciò de lavur, al Grigium ha pubblicato oz le più nuove cifre di disoccupazione, la quota è di Navos, questa steht Lurs Müller, o le novità.
6: In il Grigium è 1212 persone state senza lavur il fanedur, bun 30 pli pauc anche il cercle dur. La quota da disoccupazione è montata in 1,1%, che ha comunicato l'Uffici per industria ma sterni il lavoro del Grigium. Il più grande numero di disoccupati è registrato la gastronomia, il settore della sanedade e la branca della costruzione. E l'intera Svizzera sa il numero di disoccupati per contro sa aumenta levez in bunci a 39.000, quai corrisponde ad una quota di disoccupazione da 3,0%. Il Grigium ha entrato in managis Grigium survegni in organizzazioni per lavoro riducida, pli pauc che anche il mais avant. La città di Quera surdat quest'on trais premis da reconoscenza. Onorats vengono il clarinettist Claude Buchli, l'artista Evelina Kajakop, schwer la stamperia dal Cestè da Haldenstein, ein nom en ina comunicazione. Con il premio da reconoscenza undrescia la città in lavur culturale dal main di Agence, che è importante per Quera e per ses contorn. Plinavant surdat la citat treis premis de promozion che van al regisseur de teater Jonas Bernetta, la cantautura Enis Badi e la sautunza Ellen Wolf. Tutti i premi sono dotati con mince mai 4.000 francs. La sordada è il svencin da vust in il teatro da Quera. A partire dall'autoron vengono i pliciard a tramettere brevi in Svizzera. In brev da standard da posta A costa de nov in franghe 40, pia 20 raps de pliche finus. In brev da posta B vengono 10 raps pliciara e costa in l'avenir in franghe 10. Oltre de quai dascian questes brevs mobili bazar ciuncanta in stal de 100 grams, quai scrive la posta Svizzera. Il spritz per pacchet na sa medium per conter bitch, quai al main fin la fin dal 2029. Sventer tractativas intensivas con il servigliader dal spritz san in sa convenizza questa nova regulazione per il proxim straisons uscia la posta vinavant. La Swisscom ha fatto la prima mesedata di Londra mai in Svevta ma tutt'ina da pli gudogn. La Svevta si è riducida per 3% sin radun 6,2 miliardi francs, comprilià con la medema periode di Londra avant. Per l'inna si è sta possibile da spargnar kurs per l'autra e la fusione delle due società affiliate italiane Fastweb e Vodafone contribuì al gudogn. Con questo risultato Swisscom surpassa le specie als analysts, quels avevano quintal con demain gevuta e demain gudogn. Il secondo quartal de l'onne in Venice passa 414 mili confinaris per lavorare in Svizzera. Comprilià con la medema periode dell'anno passato, sai qua in leva aumenta di 1,3%, quai mussen le cifre attuali che l'Uffizio federale di statistica pubblicà. Il Davos Traison sai è mo il numero de confinaris della Francia sa aumenta mercanta main, quel dell'Italia, la Germania e dell'Austria sai resta stabil. Il numero de confinaris italiani sai se riduzi. Quai sai tranter auter da contribuire alla nuova convegna d'Italia tranter la Svizzera e l'Italia.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Passa 100 anni alla fabbrica di cioccolata Quira prodot chocolat grison.
2: Die meisten Schulklassen, Bündner Schulklassen, sind damals wirklich noch zu Besuch in der Schokifabrik und haben dann noch die frisch hergestellten Schoki degustieren, probieren können.
1: Ossa des la fabbrica ni reaktiveda, nus quintensli storge della fabbrica, scuccia la marca is resusteda. Zieval cult de cioccolata ni instal cult per Diego Armando Maradona, la fabbrica Dufa ha incontrato in nostra serie de state altars per Diego Maradona a Napoli e liet ci fa la cruce da vensi a portret.
7: Diego Armando Maradona per me è vita, per me è Dio.
8: E quindi è diventato veramente un Dio, capito?
1: Scuccia l'obsession per Diego Armando Maradona a smuosa sulle vie di Napoli udins in un per minuti. Al primo gordenzo scuccia quel vo in avent colora de stet.
0: La meteo.
6: Il suente mesiesi, per grande par sur tracci, lo camenese da quintar con urizis e duradis. La temperatura maximale è 30-24 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione da Quira. Da maund hat in Maschai de Nivels de Soleil, lo calma in poi venir bletsch, quai sortut il suenter mesdi. A cui redatti da maun in turn 27 graz a Samurezzen e da Samurezzen datti 23 graz.
1: La marca de cioccolata Chocolat Grison es resusteda. Bot 30 anni si aveva cialint un sprüngli vava sa rola fabbrica de cioccolata Cuira. Ven la marca der cio druveda e da Cuira des der cio nirfat cioccolata. La Lara Cacen su dalli storgia dalla fabbrica de cioccolata a Cuira.
5: Cioccolata con nus antires, cacao da vaina e tablas da cioccolata. Tocca avon 30 anni, ai quai vignu produziu alla fabbrica da cioccolata alla Wiesenthalstrasse a Quera. Duron Varga in Centenè è quella fabbrica stata una parte importante del mercato Quera, declara l'archivara del mercato Catargina Matisse.
2: Schokifabrik und Chur, das hat wirklich zusammengehört über 100 Jahre. Und das ist bis heute noch so. Es sind wirklich sehr viele Personen, die sich noch daran erinnern. Auch die meisten Schulklassen, Bündner Schulklassen, sind damals wirklich noch zu Besuch gewesen in der Schokifabrik und haben dann noch die frisch hergestellten Schoki degustieren, probieren können.
5: Entschiet a tot il Genevabel Centenè col chemiker e fondatur della fabbrica Karl Georg Bernhardt. Il uomo di quera ambruava bugiano causa di l'archivare del mercato. E bia sa vida a Karl Georg Bernhardt erimnau all'exterior. Suenter siu studi a el luvrausco chemiker el Engeltiara pitart alla conditoria de Ciutat en Lettonia. Sco de vos a el luvrau in una fabbrica de cioccolata in Svezia.
2: Dort ist vermutlich das Industrielle dazu gekommen, weil in der Zuckerbäckerei vom Grossvater ist das eher ein Handwerk gewesen und es anzunehmen, dass er in Schweden wirklich technisches Know-how noch mitgenommen hat und Verständnis wirklich für die industrielle Produktion.
5: Lu ist ein Turnaus in Patria. Seine Experiences und seine Vida rimnada entstanden als drei Prämissen für funda in eine Fabrik a Quera. Insieme con suo partenare d'efficienza, Charles Müller, ha egli fondato la fabbrica di cioccolata nel 1893.
2: Mit dem Charles Müller hat er sicher einen guten Geschäftspartner gefunden. Charles Müller hat Erfahrung gehabt in Exportgeschäft in Singapur, auch auf einer Tabakplantage auf Sumatra und sicher einen guten Geschäftssinn.
5: Lanciata deine Storie de Success. In diesem primes Produkt importanz della fabrica era il cacao da vaina scopurla. Per pitart e la cioccolata con le snicciole antiras venire vitier, il lascinum nau Kernbeisser. So interplir sons de success, alla firma Chocolat Griso è passantau temps bigrefs, declara l'archivara del mercato Katarzyna Matisse. Sco per exempel durant le secundo jara mondiale.
2: Im Zweiten Weltkrieg war es Krise, es war auch ein grosser Mangel an Rohstoff, also sozusagen kein Zucker vorhanden. Und das ist auch eine schwierige Zeit für jede Schokifabrik. Und in der Zeit hat Chocolat Grison sicher viele Schwierigkeiten gehabt.
5: Im Jahr 1916 hat die Firma Lindt e Sprüngli surpriu la Firma. E varga 30 anni più tardi, il 1997, hanno esserato la fabbrica e calau da produzire cioccolata a Quera. Il pionier e fondatore della fabbrica, Karl Georg Bernhardt, ha ottenuto plecin conoscenze. C'è che saigi bo giustificau, manegge l'archivara del mercato Katarzyna Matisse. In sappi en mince casgi che saudit il pionier sgronz da cioccolata della Svizzera. La produzione di cioccolata a Quera ha una lunga storia. Et è la vaun vinavon. La firma Chocolat Griso arriva in una nuova stizione ed ha stizione planizzato dopo spai produzire cioccolata al mercato, alla fabbrica veglia. E ci sa, forse diventa Quera ingi puspai in luog central per la produzione di cioccolata.
1: La Lara Cacenzo della cioccolata da Quera sotto la marca Chocolat Griso. La nuova bottiglia di cioccolata alla stazione di Quera, Evra, Pushmem Sanda, al Zoccia Wurst, da più di quella e c'è ci des il plan di Vosvart, udins dura questa sera, entro il magazzino della Cinci. Dal semis duchs de cioccolata, mudenzo a sat al sentiments de vacances. Nos nis da nossa serie de steit sur dall'Italia e nossa crew de RTR ci des al moment de ritorn da Napoli.
0: Sole, mare e gelato.
1: A Napoli ho la Fabia Caduff, vis qualciose ce la non è già in Ciamevis, l'obsessione per Maradona. La lieta Napoli sai affascinata dal ballapeist Diego Armando Maradona. La Fabia dice che Maradona sai per Gersi indigenza Napoli più importante col Papa da Roma.
9: Mes viadi in cerca dels fastiz e la fascinazione per Diego Armando Maradona a Napoli comincia a l'ur dei quartieri spagnoli. Il centro storico di Napoli, in giuce le giassas sono strette e la vita è palpabile con buttiettes, traffic turisti ed indigenz. Ed ora avanti tutto, in giuce Diego Armando Maradona è dappertutto. E de minciuna e minciun che fece la domanda sur da Diego Armando Maradona comincen a stralijar els ölz e no volen più smetter da quintar da lur bella peist.
10: No, vabbè, Maradona ha dato pure tanto esempio di vivere, che Maradona ha aiutato molto il popolo napoletano.
11: Per noi è stato uno che ha dato voce al nostro popolo rispetto al nord.
8: E quindi è diventato veramente un dio, capito?
12: È una religione, Diego Armando Maradona, come il Napoli, cioè, ce l'abbiamo tatuato sulla pelle. Io non l'ho mai visto giocare, però mi emoziona solo parlarne di Diego.
10: Le famiglie che erano bisognose, lui aiutava.
13: Per me, pensa che Maradona è nato nello stesso anno in cui sono nato io, 1960. Lo stesso piede, 39 e mezzo, 40, però purtroppo non la sua classe.
9: Singles, energia di scuori con Maradona. Un uomo con nome Salvador impiglia giusto con sai. Vieni, vieni, dice e maina a mai un permetters più in su in una bar, fin da voint in un localet picnet, in gioc un trico dovrà da Maradona penda in ramavi della pareit.
14: Questo sei tu con Diego Armando Maradona?
10: Maradona io.
14: Era un momento che... Com'era questo momento che si pensi?
10: Momento che ancora oggi piango, perché io lavoravo nello stadio quando lui... giocava nel Napoli.
9: Il trico tuoce ad Antonio, ci quinta celve in mince bunura ente qui a far la cruce davanti Maradona.
10: Vedi pure la maglietta sua.
14: Tu vieni ogni giorno qui e guardi e...
10: Ogni mattina mi faccio il segno della croce quando entro.
9: A mai fascinesce che una persona può talmente dar forza, davanti perfino un dels segni da viver. Antonio e Salvador dicono che sto zirando il caffè Nilo e davaira al murales da Diego Armando Maradona. Un caminar tras las giasses, ria Maradona da mincia vart versun. Un portret disegnas un quista pareit ed un sun lotra, fotografias da Maradona in scenaco sonc, binderas qua e binderas la, t-shirts, magnets, portaclaves, bacers de caffè ed eir nus baiva a Napoli al Aperol Spritz, ma bene il Maradona Spritz.
14: Cosa è dentro del Spritz di Maradona?
3: Blu Curaçao, gin, prosecco e lemon soda.
9: E Cici Doda c'è di scuorin da Maradona vengono antiers e voler quintar da Maradona ci ha dato speranza ad un Napoli pover. Il Maradona ci ha lasciato essere melder al sud del nord dell'Italia.
15: Io ce l'ho tatuato sulla pelle, se lo vuoi vedere.
14: Il tatuaggio? Oh, guarda qui, posso fare una foto? È più importante del Papa qui.
15: Sì, è più importante anche di Dio. Lui è per noi è come, non lo so, è l'immenso.
14: È il segno di vita anche un po'.
15: Sì, è il segno di tutta la nostra vita.
9: Finalmente c'è il caffè Nilo. E Ceccia chat qui an fa proprio star stut, un altar con chavels da Maradona. Il possessor quinta con una baia coci desnu a quella.
16: 40 anni fa abbiamo viaggiato in aereo, vedi c'è la foto con me con Maradona, dopo una partita del Napoli, lui quando si è alzato sul sedile è rimasta una ciocca di capelli e l'ha presa, 40 anni fa, e sono 40 anni che sta là dentro, è una reliquia adesso.
14: Quasi, è quasi come una religione.
16: È una religione, per noi napoletani è una religione.
9: Ed è Reldis Murales sto giravaira, io continuo a sviati, vinci in scontro ad una bottiera.
7: Diego Armando Maradona per me è vita, per me è Dio. L'ho vissuto quando è venuto a Napoli, io abitavo proprio dove lui si allenava e quindi ho avuto la fortuna di vedere i suoi allenamenti. Ancora adesso mi commuovo se ve lo ricordo.
9: Curcella smette in scena per la fotografia, usceccia e la ciarezza il portrait di Maradona col man sul cioda del suona un po' stutta e dallo stesso momento fascinata da quella ammirazione. Uscì l'unc non era Maradona né Pignanca a Napoli. Dal 1984 fin dal 1991 al giovà per il SSC Napoli e guadagnà un giù de volotter e manà spranza in Blair de Pucco ben balapeter ilse las napoletanas. Però dals problems che Maradona aveva con drogas e polizia non discuore in giun. I deploration ci desia finir uscì. Pover Maradona di geni. E müden subite der Ciotterles al gordanzas dels buns temps. Da fatta tal barbiere es poi a giavujar la frisura da Maradona, però quella sei agnuda un po' or della moda, dice il titolare dell'affar, intanto c'è il taglia als chavels ad un client.
17: Diciamo che è quella dei calciatori più contemporanei, De Bruyne, Mertens, Maradona un po' meno.
14: Ma era una volta Maradona a tutti?
17: Ma perché era anche il periodo che si portavano quei capelli, il riccio, il volume, le lunghezze. Sì, però comunque Maradona è l'idolo a Napoli, quindi c'è sempre qualcuno che ce li chiede.
9: Quarto da voi al barbiere, mai nella via da qui su, e io arrivo finalmente al murales da Diego Armando Maradona. E io non sono l'unica che aveva quella destinazione. Blair Zotters con t-shirts da Maradona guardano plein rispetto verso il portretto.
14: Sì, per Maradona siete qui?
18: Sì, per Maradona, è stato il giocatore più forte di sempre.
14: E siete apposta arrivati qui a Napoli per vedere dove lui era e cosa faceva?
18: Eh sì, perché lui qua era il re.
14: Cosa significa per voi ora di vedere anche questo?
18: Un'emozione enorme. Niente.
14: Per tutta la famiglia così?
18: Sì. Tutti di questi Maradona.
14: Sì. Scusate, siete qua apposta per Maradona?
19: Eh? Ah, siamo da Argentina.
14: Argentina, ah. Per Maradona, chi?
19: Sì, venimos acá por Maradona, ovviamente.
14: Emozionante?
20: Emozionante, muy emocionante, sí, muy lindo.
19: ¿Cómo lo quieren acá, Maradona?
20: Muy querido.
19: Nos sentimos bien, como argentinos acá nos sentimos bien.
9: Napoli es diventato un lugar de pellegrinaggi per fans de bella pelle de todo el mundo. Y era Maradona, no era ad una un sonch, per los napoletans es el un dio.
1: La Gjövgja Kulčanil Rumensch, vus weiss odi al magazin de las Dudes. Lourdes Müller o mis ensemble presentò las novitets. La Selina Chistel es responsable pel contenia. Mia nom Tobia Faller, a la mezza vocena venculas gratulaziums. Edi adia, iste bene.

0: Con Francin Giordi, es las 12 e mezzo a Pro RTR.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogno Engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. bognoengiadina.ch.
0: L'emission in gioccia gratulantes e gratulants, può fare un piacere giubilares e giubilars, con gratulazions, con giovis de musica e con la chance sunt dus bons pel bogno Engiadina a scuol. Filion di quart, stanno a disposizione, gratulain qua giubilares e giubilars del ses de Wurst ed in romain vossas festines un po' a moda auditiva, ce l'avete. Al microfono per quella ciascun, Elias Tuzeos. Allegra. Noi cominciamo la nostra emissione LNG di notte a Sameden, in gioccia Nutal Trombetta a 50 ons. Per Nutal, da scappellere un perplet, ci stanno scritti qua, per Bappi, noi ad gratulare da tutto il corpo per te mezzo centinaire, 50 ons, noi ci vediamo in blera sandai fortuna per oz e per aduna, io da te sdì con una festa grandiosa, io clin con ciara compagnia. Clos branclada da te Charles gnoccalins da Sameden. Al giovis musical per celebrar 50 ans Nutal Trombetta de Sameden, vende Max von Milland über den Berg.

Üban Berg, Max von Melandodipper, un mezz centinaire, 50 ans, notal trombette de Semeden. Questa è l'ora delle gratulazioni, no gratulain, no feste già in jubilares, jubilars. E qua fanno questa è insieme cool comune de Schanf, ci ha lasciato tramette gratulazioni per la Margherita Salzgeber de Schanf, ci ha 90 ans. Ich sta scritto quella gratulazione il president comunale Gian Andrea Bott, la superstanza e l'amministrazione comunale de Schanf, gratulation all'abitante e giubilera donna Margherita Salzgeber per sia 90 anniversari e giovis un buona sandet, gera fortuna ed un stupend di d'anniversari. E nabe quai, il comune de Schanf tramette er un giovis musical del cor viril Guardaval Zuoz, per 90 anni Margherita Salzgeber de Schanf, la Mastralia.

La Mastralia. Cor viril, guardaval, zuaz. Dedicià al 90° anniversari de Margherita Salz, che ebbe da Schanf, al comune de Schanf, aveva tramis cordial saluts per la giubilare. E con qua arrivano fin già per l'età de 93 sons, John Battista Duff. Ci sta la casa San Giuseppe Cumpadial, se des oriunda mas de Sumvic, celebresce quas 93 sons, e per Sar John Battista vaino per Flots Plätz, Oz, Asce, Testa Duff, Festival 93 aval anniversari. Il giubilato su un vice è dina da buona luna e gauda le scorte spasseggiate. Preziamo testo, ma sgratulando da cor e divisiamo tutto il bien per il avvenire ed oggi una biala fiasta. Cordial saluto da concussadentes e concussadents del personale della mia casa, della Casa Son Giuseppe. Er per John Battista Duff, o come ci nomina nel Testa Duff, vaino pront musica, in questo caso della Società de Musica Sumvic Cumpa Dials. Per 93 sons, John Battista Duff, te laino la marcia Urba.

0: La marcia urba della Società de Musica Sumvitch Cumpadials, dedicata al 93 aval de John Battista Duff, ci sta in la Casa San Giuseppe Cumpadials. Ed è allora in quart de luna. Noi abbiamo svelto avanti, ci sono arrivate le linee del telefono di l'arte, ci sono capite con la cupina del 6 di agosto. Oggi abbiamo un telefono di Rosina Pitch di Valciava, ci ha telefonato per la cupina, e qua è per sé vagina Valciava, ci ha là un'abitazione di vacanze. Sta in sé a Rinica nel centro Argovia, a nome Bernard Hangartner, a Oz al 70 aval. Alles però present in Val e la vegna pare er fat festa oz. Dal seguente plez alla Rosina Pitch drizza ora.
1: Ciao Bernard, io te già visto il buon per te se tanto e hai es oz un bel di.
0: Oggi Rosina Pitch per Bernard Hangartner ci oz 70 anni, non termina in la tazza con imperduccerias, ci vi sei un bler plagiar. Comunque, ma che ti?
2: Per vos, con vos.
0: Ed ossa l'anciana qua, ufficial meins als telefons, al mein fin quart passa l'una vana temp, 0800-2525-30 telefonai, gratulai a vossas chars e chars c'han ozza al 6 de vost anniversari. E con in pain, fortuna, gudanai vo dus bons per bon giardina per quellas, quella giubilar o quel giubilar che vo indicai. No tra in la busce la fin dell'emission, scodit fino al main quart passa l'una esna qua. Linges avertes a partir da subit 0800-2525-30.

Sam Fender, 17, Going Under. Vos savai, weil questa è l'ora delle gratulazioni pro RTR. E pro le gratulazioni, ma in schna, è la pronuncia, magari un tema fece importante, ci va per noms, ci va per lös, o ci va per titles de canzoni. Ed è una impresa, una lezione, no? È avant, ci sarà questa, avant 15-20 minuti, moderà e annunciare la canzone La Mastralia. Cor viril guardava il suoz. Era mo con le preleer pensa forza fissa la mastralia, era orientata mai vide la magistralia, e ha una cifra in flot messaggi di una auditura ci accorretta mai la mastralia. Di mena, qua è un prize, grazie Fitch per quel feedback costruttiv. In un altro programma, noi l'hanno dato a voi questo palco per gratulare a vostre chars e chars. Ci hanno il 6 di vostro anniversario, voi potete fare qua live al telefono con un giovane di musica e con la chance di guadagnare due buoni per il buon giardino a scuola, per la giubilare o il giubilare. La fine delle missioni tra nella buscia, fino a avere un, due, tre giubilare e giubilare iscritti. Se voi annunciate, allora è la chance 1 a 4.

0: senza averti qui, RTR, l'una è precisa, no? Ci fermo un telefono per gratulare qua a Vienola 820-2530. Giuseppe Duff de Mustè all'apparato. Buonasera, Allegra.
1: Yeah, buonasera.
0: E il gratulation al padrin?
1: Yeah, exact.
0: Mm-hmm. Posso esordare ad él il splet?
1: Co?
0: Posso esordare ad él il palco?
1: El
0: dasce osse gratular. Con c'è plez gratulaina?
1: Ma io le gratular a divenja a del tutto bien. Io feci proximamente una visita.
0: Ed es al John Battista Duff, 93 anni, 99 pelet, una gratulazione. Al stale casa San Giuseppe. Sir Giuseppe, al padrin, c'è il principe? Fale un pa' fiasta a un...
1: No, fiasta, ella è un paziente tutto speciale. Ma... Se avesse modo quel, in quei monche, se avesse non bien.
0: Also, un buon umano?
1: Ja, ich bin bien Christian, ja. Extrem, ich bin extrem bien, ich bin in der Kase, ich bin hier.
0: Ja, da ist eine gute Kompanie.
1: Oh ja, man ist schon, ja, so ein halber Schiss, wenn es.
0: Ma allora, ella dit, ich da mal eine Visite, prossima meinst?
1: Ja, ja, ich fäche nur die prossima mal eine Visite.
0: Ah, okay. Ed in Regalin Musikal, weine er, per John Battista Duff, Vater unser,
1: ja.
0: Hanne Haller.
1: Ja, yeah, genau.
0: Prima. Sir Giuseppe, grazie per il telefono e un bel dì.
1: Ja, yeah, so mi deve meinen grazie.
0: Grazie, addio.
1: Addio.

Hanne Haller, Vater unser. Meine, du dico a proerte, eri l'ora delle gratulazioni. Una gratulazione ci è stata dedicata a John Battista Duff, che ha 93 anni e sta in casa San Giuseppe. Non vediamo in per minuti, ci avessate una gratulazione. Sinclair va qua via WhatsApp 079-270-07. Ripeto, 079-270-07. Noti la preleiamo per voi, la gratulazione. Ed er quella gratulazione entra in la concorrenza per due bons, per il buon ingegnere scuola, per la giubilare o per il giubilare. Ma non un po' di tempo, forse sarà vicino.

0: Quarpas a luna. RTR colura delle gratulazioni als ses. Da vost domenica 26 di stato in ura in Pain. Più qui et tres jubilars. Jubilars venne podu presentar qua con una età totale de 233 anni. Ed ossa tante tre tres persone, traine una persona ci godoina dus bons pel bon in giardina scuola. E qua è la seguente persona, la invera, ci ciao la fortuna. Margherita Salzgeber da Schanf, ci ha 90 anni, godoina dus bons pel bon in giardina scuola. Ci vogliamo bler per giaire, la donna Margherita. E dovrà in questa occasione giusto per gratulare a tutte le giubilare, a tutte le giubilare. Da questa missione, d'accordo, tutto il buon per vostro anniversario. Speranza che avete un dì in pli con belli momenti, un dì in pli con sorprese, forse con imper vives, con imper flotte plats, con imper belle certine prelette per voi, con imper regalini. Semplicemente un bel dì che voi potete passare in buona compagnia e con sandà. Grazie a tutti per tutte le gratulazioni che lo divete via rtr.ch. Con tutte le infos co gratulare. Mes nom Elias Zuzeas Rumancia. Grazie per l'attenzione e fate un bel davomezdì.
1: RTR Las Gratulaziuns. Il suento mezdì da RTR. Con scovridas.

RTL Musica non-stop cun Semperverz Hits e scuvridas.

0: las novitats der RTR.
1: A l'anquart survivan plirs pievas de vieuls in attisientata da pesticids lanciata da Cercladur. E la Posta Svizzera augmenta il prezzo per trametter brevs a partir da Lauteron. Qua in dus las temas, ozze las duas, al microfono Urs Müller. Buonasera. Usa si clare il spievels de vieuls che in veniz di sentaz l'enciate da fenedura l'anquart in veniz di sentaz di pesticid, quai han confermales analises din labor extern che in venidas publiciade soz, quai ha comunicia il plantahof. Der il diever dal pesticid nasai den tant bitch vini conciata in surpassament. Il pesticid vini surtut duvra per la protezion de culturas de frice e verdura, den tant sa el fitch privlus per a vieuls. Tenor il Plantahof an tudels 47 pievels di sientat survivi. Il savieuls flavlentat sein veniz pavlats cun aua de zucer. En il grischun e 1212 persona stade senza lavur il fanadur, bun 30 pli pauc gank il Cercladur. La quota da disoccupazione aia montadi in 1%, quei a comunicial uffizi per industria masterni lavur del grischun. Il pli grand umber da disoccupati saien registra la gastronomia, il sector della sanadat e la branche da construcción. En l'entira Svizzera sa il umber da disoccupati per conter s'augmenta levez in bun 139.000. Quai corrispondi ad una quota da disoccupazion da 3,0%. La citat da Quera so dat queston trais premis da reconoscenza. Onurats vignen il clarinettist Claude Buchli, l'artista Evelina Kajakop, Schuerla, Stamperie dal Cestede Haldenstein, ein in einer Kommunikation. Con il premi da reconoscenza und resce la citat in lavur culturale del Main Diagons, che importante per Quera e per ses contorn. Plin avanz ordat la citat trais premis de promozion, che van al regissur de teatr Jonas Bernetta, la cantautura Enis Badi e della sautunza Ellen Wolf. Tudels premis en dotats cun mincemai 4.000 francs. La surdade dels premis e il svencin de vust en il teatr da Quera. A partir de Lauteron vegni pliciar de trametter brevs en Svizzera. In a brev der Standard der Posta A kostet den auf in Franke 40 pia 20 Schraps der Plike finus. In a brev der Posta B vigne 10 Schraps pliciara e kostet l'avenir in Franke 10. Ultra da quai daschen questes brevs mopli pasar cun canta in stall de 100 grams, quai scriva la Posta Svizzera. Il spritz per paket na sa medium per conter bitch, quai almain fin la fin dal 2029. Suenter tractatives intensives cun il servigliader dal spritz sein insa convenienza questa nova regulazione per il proxim straisons uscia la Posta Svizzera vin avant.
0: La meteo.
1: Il suenter mes diesi, per gronda parte sur trac, local manesi da quintar cun urizis e duradis. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suenter mes di der RTR. Un sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: All'anquart survivem plirs pievas de vieuls in attisientade da pesticids lanciate da fanedur. Il sopranista sit tirolaise Clara Sattler mora suenter greva malsogna con 63 ons. Qua in dusels temas ozza las trais. Al microfone Urs Müller. Buonasera.

0: Usesi clair, ils pievels de vieuls, che venis de sentats l'enchat de fanadura l'anquart, en venis de sentats din pesticid, quae han confirma las analises din labor extern, che venides publiciade sots, quae ha comunicia il planta hof. Ter il diever del pesticid ne sae dentant bitch veni constata in surpassament. Il pesticid vigna surtut duvrà per la protezione da culturas de fritche e verdura, dentant sa el fitch privlus per avieuls. Tenor il plantahof an totils 47 pievels di sensats survivi. Ils avieuls flaivlentats sain vignits pavlats cun aua da zucer. La sopranista dal Tirol dal Sit, Clara Sattler, è morta in livelli decine da 63 sons entro curta magreva malsogna, quai rapportan pliris medias italianas. Clara Sattler è s'engagiata ferma main in la promozione della scena da chanti da cors, quai era in l'engedina. Uscia a ella dirigì il cor mascedà da Zuz ed a instruì chant in la scuola da musica d'engedinota. A partir da l'autoron vegni pliciarda tra metri brevs in Svizzera. In a brev de standard de posta a costi de 9 in franghe 40, pia 20 raps de plique finus. In a brev de posta B vegni 10 raps pliciara e costi en l'avenir in franghe 10. Ultra da quai dascien questes brevs mobli pasar ciuncanta en stal de 100 grams, quai scriva la posta Svizzera. Il spritz per pakets na sa medium per counter beach, quai al main fin la fin dal 2029. Sventer tractatives intensives con il surveillade dal spritz sein in sa convenizza questa nova regulazione per ils proxims traisons uscia la posta vin avant.
1: La meteo.
0: Il suo entremes diesi, per gronda parte sur trac, lo camenesi de quintar con urizis ed uradis. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione de Quira. Da maun, dat in amasciaide da nivels e da soleil, lo calma in poi venir blech, quae sur tutto il suo entremes di. A Quira dati da maun in turn 27 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada 13 in direzione Quera, dati colonne strante Rotenbrunnen e la Pun Rehanau, qua è per via da Memia Blair traffic. Jeda quintar con radunt 15 minuti sta pli temp da viadi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suo entremesdì der RTR. Und sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Musica Berlin Escadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

0: Las novitats der RTR.
1: Suenter las bovas, la via in Val Schiarle puspe verte sur la fin demna. Ed il commerci in detail node nel plus, quae grazie al commerci online. Qua in dus il tema sozza la squatter, al microfono Urs Müller. Buonasera. La via in Val Schiarle è temporarmente aperta per il traffico motorizzato a partire da venerdì sera alle 6 e fin di indisdì in demaun alle 6, come scrive la Vishnanke de Schuol senza la pagina di internet. A partire dagli indisdì sai la via l'ora più spesserata durante il dì. Per pedunzi e velos per contro sai la via più spesserata permanentemente a partire da venerdì sera. Per via da Bovas e la via serrada tra entre Sognon e Schiarlst de pila fin de Fanadur. La sopranista Sid Tirolaisa Clara Sattler è morta in la vegliadecina da 63 anni entre curta greva malsogna, quai rapporta in pliris medias italiane.

0: Clara Sattler è engagiata fermamente nella promozione della scena da chanti da cors quai era in Lengiadina. Uscia ella dirigì il cor Mascedà da Zuz ed ha instruì chant nella scuola da musica d'Engiadinota. In Svizzera il commercio in dettaglio fa in sicte più svegliato in prima mese d'atto dell'on. Comprarla con la medema periodo dell'anno passato è la svelta aumentata per 1,2%, che ha comunicato l'Associazione Professionale Swiss Retail Federation. De contribuirsa a questo aumento soprattutto al commercio online, che ha un in plus di 3%. E nel settore del non-food sono le svelte d'entanza riduzite, per cui pretende la branca sostenere la politica. Tranter auter con ures d'avertura dal negozi pli flexibles. La partecipazione alle votazioni federali al 14 de cercle dura ammonta a 59% e riuscirà a stare surproporzionale in auta. Polarizzata è soprattutto la votazione da parte l'iniziativa Nadine Svizzera da 10 milioni. Qua demuose l'analisi da Vox che l'Instituto GFS Berna ha fatto. Intanto che 95% dei aderenti della PPS ha indicato all'iniziativa, IMO pli 38% della PLD vota già. Per la PS il Sverz ha anche 10% di già. Queste valori estreme sono da attribuire alla tematica della migrazione, uscita GFS Berna. Valori somiglianti sono a 38 date l'iniziativa da limitazione il 2020.
1: La meteo.
0: Da maunda in una mascheide da nivels da soleil, localmente poi venir blech, quai soprattutto il suenter mesdì. A quira dati da maun intorno 27 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada 13 in direzione quera dati colonne, strante Rotenbrunnen e la Punri Hanau, quai per via da Memia Blair traffic, liede quintar con radunt 15 minuti da pli tempte viadi. Colonna sta tiersi nel traiect da Pian San Giacomo ed il Pass del San Bernardino.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: La Giurenza de Tempesto dit quens dans chels paus svizzers e manunzio fignosa questa stet per tucedes impustut la Svizzera dal West. A Leipzig sum jes concens novs details sur de la drona explosiva all'aeroport e da cura des der sognir fat ciculata sot la marca Chocolat Grison.
2: In einem ersten Schritt haben wir jetzt hier am Bahnhof in Chur unseren Chocolat Grison Flagship Store. Und der ist einerseits Verkauf, Produktion und auch Museum.
1: Cici des l'idea da vos wart e cici sum als umems da vos wart und ins in la seconda mitit. Ed enci in otra premiera giovina rolla in nosse mischum. Al Running Festival a Samurezen es quista fin d'evna pa la prima volta tuota fat sur la direcziun dall'organizazium del Marathon de Schisen Giardinais. Per ce es cu ud ins vers la fin dalle mischum direttamente del chef della corsa Menduri Kasper.
3: Per noi come Marathon era che veramente un po' l'idea di fare una volta in stedio che c'è.
1: Mio nome è Tobia Faler, già visto un interessante magazzino della Saira, questa giovia al Sisa Vost. La stagione è sotto a conseguenze per l'agricoltura in Svizzera. Gere Sparerias è stato annunciato danz la giurenza della tempesta. Ho presentato oggi il primo bilancio, l'Urs Müller alle novità.
4: Per via della Sicilia, hanno redunt 1.100 managis agricoles annunzia finus dons alla sicuranza Schweizer Hagel. La mesedati dels dons, che sain vignits annunziats quest don, sain stats en connex con las cialires, a confermar la sicuranza sin du monde dall'agentura de novitats chistan STA. Quai sain surproportional main bleres annunzias de don. Las bleres sain vignides de la Svizzera Franzosa. Anche ne possono in sbicci dire quant grons che il dons per l'agricoltura

0: seien effectivamein. Schweizer Hagel assicuresce per un 2400 managis agriculs. In Italia vale per 27 cittadini grondes il pliauch cialim d'alarm per via dell'onda de cialira. Per tuciades seien 30 rauter las metropoles Roma e Florenz. Il prossimo dies due dar temperaturas de passe 40 gradi. L'onda de cialira actuale duriang fin mezza vust, stimmen ils meteorologs. La cialira extrema in combinazion con l'alta umidità dell'aria saia in privel da se nadata cut e quai bicmo per persones pli veglias e drautes gruppes periclitades. Il reassicurader Swiss Re ha fatto pli gudogn l'emprem semestre da l'on. Cumperlia con la medema periode de l'an passà sa il gudogn s'augmenta per 9% in 2,8 miliardes dollars. Quai ha comunicat il concern con sedi a Turic. Ina de las regiuns saia che aia da de main dons tras catastrofes de la natira. Per l'entiron de gestion quinte Swiss Re con in gudogn de passa 4,5 miliardes dollars.
1: Nus guardens a l'Ester, in Germania dall'Ost, lassum cuperias novs details in connets con la drona explosiva, ci desnida scoverta all'aeroporto da Leipzig.
0: L'aeroporto de Leipzig è paramo per pauc, miciad in catastrofa. Quai rapport ampliras medias sudestias in connex con l'incident de dronas. Ellas se referescono in rapport dalla polizia confidenzial. Tenor quai la drona stata equipata con una charge esplosiva ed è venida chattata da sper in avion de vicira ucranais. Questo avion sae sta chargia con munizion dal militar. Angedinen esi bitch clerci che è responsabile per la taccia supponida. Tentant detia speculazions che la Russia potesse essere stata involvida. Con un appello alla pace ed a dismettere tutte le armi atomare se la città giapponese Hiroshima sa riguardata dalla bomba atomare che è venuta abitata giù avanti 80 non stals americans. Ozzan de mauna la socia d'un quart tempo locale en redunt 50.000 persone radunate per una minuta de silenzi. Er part dalla cerimonia tradizionale en il Parc della Pace an delegazions de passe 120 paesi e dall'Unione Europeica. A Hiroshima en 140.000 umans morts fin la fin dal 1945 en conseguenza della bomba atomara. Trais di Splittard, ils 9 d'avust, an els americans bita giù una seconda bomba atomare sin la citat da Nagasaki. Paux di Splittard al Giappun capitula, uscia che la seconda guerra mondiale è de facto stata a fin.
2: RTL, il magazzino della Saira.
1: Scia nostalgia diventa realtà, la marca Chocolat Grison a cuira, dossier comeback.
3: Wir müssen noch Produkte verpacken, noch Schoki produzieren und dann sind wir bereit für am Samstag für die Eröffnung.
1: Scusa quel Deutsch, Deutsch ist Orge der Cura Resüste, Pushmem a Cura, Quintens Justus Kuprossem. E più tard, al Running Festival a Samurezen ist ja lunch un Punkt fix sul Calendar der Kurses der Cura in Schweizer, su della nuova Organisation e c'è ci des previs questa fin devna di Skurins in un per minuts.
4: Nus wenn se dünne dit, nus nu fein se un guete Egen nov, del otra war Tokiko dort, otras Possibilitäts er per nus, ein la Kommunikation, eintle Kollaboration er con partenaris con sponsor so schi wenn sie nicht storge che porende war manch kinder so tu dann
1: al prim godenzo sencha scucis la situazion su via e scucio che voi in avent colora
2: la meteo.
0: Der Mauer hat in einem Scheide den Nivel zu der Soleil, lokal mein Poi Vignir Bletsch, quai surtut il Sventer Mesdi. A Quire dati der Mauer in Turn 27 Grad, a Samurezen dati in Turn 23 Grad.
2: Vias e Traffic.
0: Sind laut der Strada 13 in Direktion Quire, dati Kolonne strand der Roten Brunnen in La Pundre Hanau, quai per via da Memia Blair Traffic. Jede Quintar kun redund 15 Minuten da pli Tem da Viadi.
1: Nus vens udioce mesdi scuce la fabbrica de ciculata da cuira esida sareda vens chars 30 anz. Zieva passa cendans produzione de cioccolata sot la marca Chocolat Grison als ultims decennis per l'intun sprüngli. Dal 1997 la fabbrica nida sereda, ma oes is la marca Chocolat Grison nida reactiveda. Duas omens da fer vöglian der cio produir cioccolata in la veglia fabbrica a Cuira, ma il prüm de tot vöglian i avrir quiste fin devna una bottia de cioccolata alla stazium, quid es esser un uscenum no flagship store, una bottia granda. La Lara Cacenio visitò la bottia e do discurria culs mneders dalla nova firma.
5: Alla stazione de Cuera, si l'altezza del tren da Rosa, dati ne vende sonda in una nuova stizun. La firma Chocolat Grison vincheu a vender cioccolata. Tablas de cioccolata alva e nera, rucles coloradas e cioccolata vegana.
3: In meinem ersten Schritt haben wir jetzt hier am Bahnhof in Chur unseren Chocolat Grison Flagship Store. Und der ist einerseits Verkauf, Produktion und auch Museum. Das heisst, dass die Leute auch etwas über die Geschichte von Chocolat Grison erfahren.
5: Declara il Co-Fundatur e Manada Deficiente Fabio Kohler. Avon sis ans an elle siu bab Patrick Kohler en flauò qu'il nom historic Chocolat Grison sauda pel moment en igin. Il nom de la firma ca duron cien ans produziu cioccolata a Cuera. Con quai che Patrick Kohler produceva già avon cioccolata, ha inizio decidì de fundà in una nova firma e de vender cioccolata su quai nom.
3: Wir haben unsere Produkte Spezialitätenladen in Graubünden verkauft und viele Leute sind immer zu uns gekommen, haben gefragt, gibt es wieder die alten Produkte, den Kernbeißer, den Torinetti-Riegel, und wir haben gemerkt, dass wirklich die Leute das noch kennen von früher, dass noch die Emotionen da sind.
5: In der Schie haben die zwei Hommens mit Regis Grigiunas entschieden, den Darver in der Stizun a Cuera. La fine mira principale sei di Antoni Nautra, di Fabio Kohler. Els lassen portare a Novos la produzione di cioccolata a Cuera e la fabbrica scotta con avon 30 tons. Cu che venne ad essere sci lunch, qua sei di greve da gi, ma...
3: Das kann grundsätzlich sehr schnell gehen, weil wir jetzt merken, dass die Leute da extrem cool finden, dass wir da nicht mehr nachkommen. Könnten wir grundsätzlich per sofort wieder in die alte Fabrik. Wir sind hindurch schon ein bisschen alles auch am Planen, wie das dann dort eingerichtet wird, dass wir dort wieder eine Schocki-Fabrik haben.
5: Kuh, che dat effektiv Cioccolata produzida a Cuera, quai sta da l'intigeles steiles. Sco proxim stan las localitats e la Wiesenthalstrasse puspei deventa in Leuk de produktion.
3: In den Raum, wo wir rein würden, das ist jetzt ein leerer Raum. Dort könnten wir grundsätzlich per sofort rein. Wir haben schon Abklärungen mit dem Brandschutz gemacht und das ist alles in Ordnung. Das heisst, dort können wir grundsätzlich unsere Maschinen einstellen und dann Schocke produzieren.
5: Pil moment vegn la cioccolata da Chocolat Grison è un producida alla Svizzera centrale ed è il cacao vegn da Costa Rica. Con Grigiunna è la cioccolata da Chocolat Grison vera main?
3: Wir sind dran, dass wir lokale Zutaten ausgraben in unsere Produkte. Bei den Kakaobohnen ist es natürlich schwierig, weil halt keine Kakaobohnen in der Schweiz oder in Graubünden hergestellt werden. Und wir haben jetzt ein erstes Produkt mit lokalen Walnüssen aus Malanz. Und das ist jetzt mal unser erstes Produkt mit lokalen Zutaten aus Graubünden.
5: Patrick e Fabio Kohler haben Pievi Lunder de revitalisare la Tradition della Produktion de Cioccolata a Cuera. Tocken chi aie si lunch, dati in altre Produktion de Cioccolata, no kin sa iemera, koi ven fac, in forma pincia e la stizun.
1: La Lara Cacenzo della marca Chocolat Grison ci desnir reactive da Cuira, ci avas chars trais decenis. Dalle calorie di cioccolata, in zona tal arder calorie, Samurezzen è questa fin d'evno in centro del sport de Cuerer. Per la 46 la volta è il Running Festival in Engia di Gnota. Previste sono più corse, la corsa principale è in domenica e la menia da sel, sursilo a plema a Cianfer fino a lei da Staz e dall'odercio in avossa Samurezzen in tutto 522 km. Il Running Festival viene organizzato quest'anno per la prima volta dall'organizzazione del Marathon de Schis Engia di Nais. Quello surpigliò l'evenimento questa primavera. Al Roman Dobler rapporta.
6: L'organizzazione del Marathon de Schis in Gedenais ha già fatto durante gli ultimi anni certi lavori, il mandato, per la quarsa de Stein Gedenais.
4: Per nous come maraton era che vera mangia d'un po' l'idea da ferne moter din stet che chose, che fa fest in banch sen, jazz bain in sembla va pas lunch e che chose din stet.
6: Dis al meine gestion dal maraton de skis Menduri Kasper. As di squars da eventual mangia surtor al running festival su nits durant as ultims onza d'una plu intensiv si concrets. Il invierno passato allora sono le due società chattate.
4: E allora visto che fa il più fermo sen da proprio integrare questa corsa in l'organizzazione completa, mangia l'organizzazione del maratone in Gerinais e ora sessens uscina vente.
6: Al Running Festival 2026 è la prima edizione sotto la bacetta dell'organizzazione del maratone de skis.
4: Per noi sono i differenti aspetti che ci fa segno. Appunto, di una parte, avere un evenimento durante la stessa, noi siamo di una dita, noi siamo un buon age nuovo, perché noi siamo in giardini già avuto corsi di evenimenti, perché noi siamo di che noi siamo. Ma ci fa giuro segno che dall'altra parte, anche con tutte le altre possibilità per noi, anche la comunicazione, anche la collaborazione con partenari, con sponsors, così avanti in storia, ci può andare veramente chi in te sortuata.
6: Con la maridaglia dall'organizzazione delle due occurrenze si arriva tutta un'altra piattaforma da reclama. In futuro si speri proprio di approfittare un decel e di poter iniziare sinergie. Menduri Kasper.
4: Ma che la giuri una conseguenza appunto ci può fare insieme, che da tutta una volta differenti combinazioni ci può fare, appunto giusto per fare reclama per una o per l'altra corsa. Fanno accorto in un sfraccio tutte queste possibilità.
6: In futuro si speri proprio da poter profittare un decel, e il maratone de skis completesce e scegliersi e sporta. Con la corsa de stapa al Niosa Porsche, a sportisti e sportisti, era una concorrenza attrattiva durante il mais de sta.
4: Per noi è importante che ci possa in questo primo anno fare una corsa uscire in avanti c'è il partecipante veramente non badano in c'è grande la differenza tra ENS e US. Noi siamo già un corto tempo per le preparazioni e vorremmo allora zieva proprio ir in avanti e badare allora questo passo che sta ci viene.
6: In scelta questa prima edizione sotto l'organizzazione del Maraton de Skis in Gedinais des essere una per ramassare esperienze. A partire dall'anno 20 è l'organizzazione loro proprio in irfatta da prima d'avanti del team del Maraton. I loro si vogliono fare reclama per la quarsa che ce l'aveva nome al principi, nempe Engadin Sommerlauf.
1: Al Roman Dobler su della nuova struttura del Running Festival a Samurezzen. Le corse sono queste fin d'evna, la corsa principale da Seglia Samurezzen è in domenica. Vos weiss o die l'informazione della Cinch, responsabile per il contenuto la Selina Kistel. Lourdes Müller o mis insemble presentò le novità. Der nus wochen avent zia la mezza con sport. Trent Rother con Lara Gutberami e la fin definitiva della sua carriera da skis. Edi per il momento a dia e già vision avent una pacifica saira con nus.

0: sais pas.
1: Stiletto, chantadura da Lyon, con una nuova canzone di quest'anno. Désolé, pas désolé, in Georgia Saira. In un per minuto è la mezza, l'urudins a Jürg Ackermann, da SRF Meteo. In un'altra che do, da mem, fisch probabile in per temporese da state, so el. E che co, è Sound da Londra, dal 1984. Eurythmics, con Annie Lennox. Here comes the rain again.

0: Vus da gleis il programm Rumänsch in Giuvgia Saira. Der Nus ven cuasa sportiv. Una dallas meldres schiunzes il istorze del sport svizzer as retira. Lara Gutpirami schmette sia carriera. In se vavla già volia schmetter zievas Giuvs Olympics da quista primavera. Ma per vide d'una ferida vidal schnuogli in november ola la schoa viert scuccio quede siri navens terella Fignoz. Ozzo Lara gut dit in un clip da video c'è sia carriera attiva sai a fin per del boom. E in quel clip ola al prüm de tuo guardò in avos in sia scomenzamenti si la Coppa Mondiale. In occe le scrudede in sia prümischma corsa val della carriera a Samurezen, scu terza sura villa lingia del Böt, e so catapultedo c'è direttamente in il scors del publicum svizzer.
1: Il Ziel bin ich stürzt und erste Sache, dass ich gedacht habe, ja, bin ich noch ganz so. Dann haben alle Fans, habe ich nur habe ich Ciao gesagt und habe gemeint, ja, aber ich könnte schon meine Zeit schauen.
0: Sei der Chance, alle eine gute Gia quella Woche. In quel Moment, ti la sei restita Fignoz.
2: Ricordo il mio primo podio a St. Moritz, cadendo al traguardo. Durante la premiazione, la sera, è stato un turbinio di emozioni, incredulità, gioia sfrenata, aggiunta ad un pizzico di disorientamento. Ero felice e spensierata.
0: Da spesso a Murezen sono gli stiers un per medaglias. Due volte ora di un campionato mondiale, quattro volte argent e tre volte bronz, una medaglia d'oro olimpica, due medaglie olimpiche di bronz, due vittorie del classamento generale della Coppa Mondiale, una cola piccina di cristallo per il slalom gigante, sei per il Super G, 48 vittorie della Coppa Mondiale, 101 plazze da podest e tre volte il titolo dell'atleta svizzera dell'anno, nempe del 2006. 2023 e 2024. Ed oz ho l'ara gut per ami di Tadia. Con dir grazie fich ed er ce la allegra ferm te dir da ciò col schis.
2: Grazie per aver fatto parte di questo viaggio straordinario. Grazie a tutte le persone che amano e vivono di sport. Penso che nella vita ci sia un momento per tutto. E ora so che non è più il mio momento di mettermi un pettorale e fare delle gare. Non vedo l'ora di sciare e sono felice così. Lara.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, Pacific Versus 6, vus da gleise Chanel Romensch. Nos sehen so super Novitäts del Sport.
1: RTR Sport.
0: La FIFA tegna offiziellement la stengia a sia president Gianni Infantino. Quel era nia critico ferm per vide sia plans dat investors per championedi mundial. Oz so la FIFA missa demonstrativa mensch Davos Infantino, cia la Federazione Mondiale non accepta un giunes attaccia sull'integritet della FIFA. Qualunque genomino in comunique, cia la FIFA otra miss Oz si avvi una seduta d'urgenza a Rabat in Maroc. Al segretario generale della FIFA Matthias Grafström, els comembers presents dello scenum no Management Board egen garantia d'Infantino lur sustegn illimitò. La nazionale da ballapè dell'Uruguay ha un nuovo trainer, quasi in anterior giovedì nazionale dell'Uruguay, Diego Forlan. Il trainer de 47 anni è il successore dell'Argentin Marcelo Bielsa, che disegnare la show ci aveva 3 anni, ci aveva la Celeste e svolge d'oro al campionato mondiale in America e la fase da gruppes. Diego Forlan è il resto del meldo, tregante da gol, si storia della nazionale dell'Uruguay e lo tratta per l'Uruguay 36 gol in 112 giorni, usce Gers con Ginotter. E dal 2010 era il mio cernier, quella volta in ciascun giovedere, scumelder giovedere del campionato mondiale. Quell'anno era l'Uruguay, arrivò in til semifinale del campionato. Si ultimo titolo con la nazionale Offerlan guadagnò scu giovedere un anno più tardi. Dal 2011 scorcia l'Uruguay aveva guadagnò la Coppa America. Scu trainer, oltre no, a Trent Rotter al CA Peñarol e la prima divisione dell'Uruguay. Hockey sul ghiaccio, al HC Ajoie ho impiegato a Daniel Carr, che si esegue il giovedì ester per la prossima stagione. Al Canadais è già sottoscritto per un anno, l'attaccato da 34 anni oggi vuole l'ultimo dels Milwaukee Admirals e la AHL. Anzi, va il giovedì 5 anni per Lugano.

0: Peter RTL.
1: L'important de dots con Patrick Wichert. O sesa clair, cotschels 47 pövels de viöls sun uns donagiats al cumenzamain de lüglia l'anquart. Scotschel Plante hov informescha an analises de labor confirmà cels a viöls sun uns tös centats con un pesticid. La buona nova, totels pövels per tox an survivu. Ils a viöls in de blitz sun uns sustnüts con aua de zücher e des an recreats. Una döver inadequata del pesticid non ha tenor le ricerche, però può venir comprovà. Il metz viene impostato dovrà in la coltivazione di frutta e verdura ed è perfin permesso per l'agricoltura biologica. Nave la natura capitals, din per sé ersi il marciato di Gersuns. Il centun grigion ha pubblicato le cifre davanti ai nuovi Gersuns che cominciano questa stale scolazione. Tanto il svenci mansters, il più popolare, è chatta in avanti classica scuola commerciante. Allo stesso momento hanno certi mensters guadagnato popolarità. O se toccano di nuovo tante altre assistenze da praccia della medicina da Dainz, scoprono qua fuori per i gersonati più ricercati in congual con l'on avanti. Constant restano mensters con paura, silvicultur e mecatronista d'autos. La statistica dettagliata c'è teva di voi sulla nostra pagina di internet rtr.ch. La sopranista del Tirol del Sud, Clara Sattler, è morta all'età di 63 anni. Scocce le medie italiane rapportano la formatura di voce e manadra di cor morta da una corta, greve malattia. Clara Sattler aveva ingaggiato intensivamente per la promozione della scena di chant e di cors in Engiadina. Uscea ella instruì la scuola di musica in Engiadinota e dirigì il cor Majdà di Zuz, tanto altro al Festival della Canzone Romancia del 2022. Ci tramette a partire da l'on ci va in charta spaia da più. Una charta da standard da posta A costa 9,40 in vezza da 1,20 franc. Una charta da posta B costa in avvenir 1,10 franc in vezza da 1 franc. In più vale per queste charta 9 in paese maximal da 50 in vezza da finosse 100 grams, scoccia la posta informescia. In giunz mi da meins da intanto per els prezzi da pacchetti, almain fin la fin del 2029. E già vi è una bella sera e buon divertimento con il nostro programma.
2: Col programma Romance Pacific, tre la sera in per minuti, venque italienternus. Marcus Petendi, Fabio Caduff e Stefan Dobler annunciano la loro expedizione Giol Süd con loro

0: podcast della Saira, il ram della nostra serie da stet. E più tardi dins, c'è musicisti o cantaduras ci vengono presentati oggi l'emissione Arch Musical, l'emissione da musica ci vengono di ogni giovedì a Saira, da 26 e mezzo. E sono Tobia Faler ed è già vicinamente una divertibile Saira, su queste zone.
1: LTL, informativo e divertente.

0: disco. La stet col programma Rumänsch in Giovgia Saira, la squadra da RTR ci dera als ultims dies a Palasseria da stet in Italia. Qual è già in via di accesa? Stefan Dobler, Marcus Petendi e Fabio Caduff è in passanto l'ultima evnemez a Genova, a Bologna, a Roma ed a Napoli.
1: Dolce vita con RTL.
0: Ed oggi udins l'ultima edizione del loro podcast della Saira e noi ci guardiamo in avanti insieme sin loro viedi.
2: Buongiorno all'ultimo spuntino, al nuovo avvel, al ses de Wost. Non registrare oggi la buon'ora, perché non siamo da voi sul tren. Ci sono in pisamento in questo momento.
3: Scusa, ma se bada, non ci sono un'unione proprio fit fitch con quel che tu sto a dire ora in intensità e se ci sono un con tutte quelle impressioni cosa va da sonno un po'
2: e senti un po' altro
3: esatto
2: forse perché ci non vengono con la buona limonada però è forza di dare non è venire e lui riesce intorno alle sette questo le sette ore in città e quel stanz della limonada alla cosce aperte questo hanno fin già fatto sai la sonno. Non deve più. Una limonata ci fanno in via fin già da spè 200 anni.
3: E per quella è sninuccia minaz. Grazie a Marco Strastotlasias. Tu vedi mis in punt sulla carta del handy.
2: Sul più bel stand.
3: Qui è lì, allora. Io ma in giù, quello in giù. Qui, qui. E loro rivizza là, non è. Basta.
2: E questo fa fresh quel zio del limone. Coole Plätscher, also das ist eigentlich der Saft der Plätscher, auch Minerale und Backpulver.
4: Alva meint?
2: Also ist Pulver, der in der Schimmel kein Süß, also kein Schwelltisch mehr in Ton Kulschdun, in der explodiert kein Balkon, Cola, kein Mentos, in der Danatei, und per c'è qua da auch eine Kumeja. Sono tutti passanti ci fanno ghiotte le ciomme spaccino sulle ciocce e per qua è quella limonata alla cosce aperte e noi per vita ci piace che c'è una pensata forza il primo
4: per questo ti dico mi devo questa domanda
2: preciso ma fuccia è sempre qua per una corta rimsumazione noi eravamo a China in un fitch bel locale c'era fitch interessante e noi siamo sul planzura a mangiare China, so far dire top line, so far vedere mo in giunco, se non c'è niente. Pianto il cameriere. E quel ha proprio niciura di nuovo, fitch bene, fitch stretto, con una mamma col popino off una sci. Alzo, questo era...
3: Alzo, era proprio da sper nostra maisa, permanente maisa.
4: Ne un metro.
3: Fabio, ti diamo già di ci d'observare.
4: E alzo, vei, ma vanno non un po' stati, c'è un leve. E la dite, nici tu pigli squè, tu pigli squè, tu pigli squè. Per se c'è della light e gleve, ti es non un po' di scuoli romanci.
2: Hai.
4: Ma no, also qua era schon un po'.
2: Quello è un po' così del lacco, c'è sblocchin, fa notizie sul denaro. E loro sapevano precisi che c'erano line. E loro vanno ci due, tre splats grandiosa pasta, per me dovessimo un pesce. E la prima morsa, la cosa è guardata in pelzol, e aspettavo una reazione, no? Guardate, buono, ah. Ma hai, hai, c'è un buon, ma...
4: E loro stavano tutto ciò da amlaia. E mi osservavano semplicemente che c'è mangiare.
3: E se mi scocci d'esa qui a lunch sull'ez noderne, la commedia snida relativamente svelta, era in forma di un ciontadur, con quel tamburino.
2: Ah, è preciso.
3: Quel d'era io era, mola.
2: In mezzo al discorso, da un verso, venir da sciala su, e loro avevano il tambur, circo c'è grande, co... Boh...
3: Ma con una plauna, più grande,
2: con una pizza. Ah, eh? Con una pizza napoletana, ci dà il resfitch buono.
4: E ella sono per noi la tarantella.
3: Precis.
4: Che c'è un speciale ritmo di qui, e non ci sotto, allora ero un po' curioso, un po'... Tu sai le storie, tu sei un lexico.
3: No, no, ella declara qua e là, quasi in sé. La tarantella è scritta in sot, c'è una incletta ret quel napoletan, un sot da d'una juvna ci desnida piclada da d'una rogn, da d'una tarantola, o io non sa ernuglia, e per ablarora quel tussi si squasla, eccetera, in un ritmo speciale. E questa la tarantella ci desa qui a Napoli, pare fitch de rasada, ieri in Calabria, scoccia la dite.
2: E qua era proprio fitch in flot, flogiani, tamburi. E loro quelli loro hanno mangiato fin proprio un grandioso strat. Lascia dire.
4: Ah, quello è super buono, proprio c'è.
3: Napoli va a netta fine, è Napoli una città internazionale. I perfin, as numbers, le targas, des autos, des tefins, a un CPL per Polonia. Al primo dice, noi ci arriviamo qui e diciamo con voi, ma cioè, dai, qui a towns della Polonia ci sta una Napoli, o perciai. Finci ad erano dietro in un caffè e venivo da spermai, a un postuzzo tefins, sulle vespe, a un su, questi numbers. Io ho visto il caffè, venivo un er con su sulla numero PL, e t'avela un chet napolitan score del cudis, ne mi pisa quai quai non può esserci c'è qui son della Polonia e loro na le do per c'ha c'è quai si chet ma tu Marcus eri se non li abbiamo
2: dai per quai c'è qui in Italia hanno da pagar fitch otis un polizis de assuranza
3: al suo Napoli
2: hai in costruito Napoli e c'è naturalmente qui veni er Knü kudes, quans accident, ci tu hast, ci tu hast fat fin ja im Bruel. E no lässt dir che quel capito so qui de pü coi notter slöts ma para. Sun el scors qui per assurances per vehicles 2 fin 3000 € lan. E quels pien ora la licenz qui a Napoli e in Polonia da ja firmes a posta per quel cas, ci annunzen de Genoftes vehicle. Compren jo el detail. E fanno l'ISEN con il numero della Polonia qui a Napoli e loro pagano 3-600 euro slon. E per cui qui è tutto il numero della Polonia. Also, i pare che in Polonia sia difficile con un schema legale, ma piuttosto gris, ma pare di funzionare qui fitch bene. Also, sa è tabla fitch.
3: Na Napoli è semplicemente un'altra scuola che non è dell'Italia. Semplicemente un'altra. E qua a Nervis è Fabio l'altro giorno con quel managione di taxi, ci ha portato là della spacca a Napoli, veni quartin della lingua, e io dice, siete ma il napoletano non ha da ce far nulla con l'Italia. E lui dice, non Italia ha non napoletans, non ha da ce far bler con l'Italia. Claire, c'è noi c'è Italians, ma in prima lingua, qua è l'importante, esci da Napoli, e lei allora ha fatto quel conguale, c'è la nazionale da Balapè, io ho un tournier internazionale, e allora ciao nella hymna, siamo fratelli, fratelli d'Italia, e quella hymna vesse l'elda ciao insieme, l'impostut con questo del nord, ci te dice tutto il resto dell'on, c'è l'esi un dejuttel, c'è l'esi un Lader, e c'è l'esempio criminale, no, c'è qua non va, c'è con questo là non c'è un tale fratelli.
4: E qui, e per quelle domande ce ne fatte alle altre qui a Napoli, quello era un tema, quel essere svuotamess al nord. E questo che ciò se ci occupa è di una fermission qui, also.
2: È proprio una città estrem fascinante e è una fitch bella fin. Per questo viaggio, pare mai. E ora avanti sul treno, c'è mancheravo il più fermo.
4: A vos natural, man!
2: No!
4: Devo il caffè.
2: Devo il caffè.
3: Io il spuntino!
2: Hai! Qua non ce l'era mancato, col piccino di scuola. Qua fa bene, in queste condizioni, qua c'è il insieme, e vero, hey, Ma dai, vedo erce qui c'è un po' di stress qui in questa città. Qua schon, hai?
4: Non potessi fare la domanda alla chef redazione Bari, fizeremo special.
2: Forse prolungare il viaggio.
4: Viaggi.
3: Preciso. Erano per esempio l'erviso in bel placata della spacca Napoli, appunto quella via ci va tra il centro storico, tappezzata plain con Maradona i placazzi in via di non da Napoli. Là era un bel ciateo con scritto cioè a Napoli. Crides duasiadas. La prima iada che tu arrivi a Napoli, c'è tutti i paesi, ma c'è caos, c'è isia qui. E la seconda iada che tu abbandoni a Napoli. E qua è chance e ragione. Esa Fabio, impostut, tu vedi sblersi in scontri con la liaozza in via. Quella cordialità
4: ti sei stata. Quella è un'enorme impressione. Cioè, in giù non domanda ci esci, ci fai, l'impressione è il giudice, semplicemente. E il giudice, non è come dire, guarda qui, hai la soluzione, in principio, ecco mai io muoio te la soluzione. E questo mi ha fatto impressione. Devo, la prima impressione, ce n'è giù qui, così mi ero trendere, cioè, c'è da si pensare di questa città, ed è tutto semplicemente un po' bler, ed è più da dot, ed è da più gli altri, ed è da più canera, e vengono discorri a bler più accentuati con manzo e paese, non sai fare di spito discorni insieme. Cioè, ce non sai proprio, no, c'è pensi di questa città? E da vorrei, va già in sfondo, già in la città, e quella era per me un'enorme bella esperienza. Io credo due volte, perché ci sta sempre la casa.
2: Ah, ed è proprio un incontro con una città che non abbiamo mai uscita in questo modo. Ci è scena un impulso proprio bellissimo. Ma è allegra il fitch di venire a casa, di l'aua fresca dappertutto, di un'altra altra rente, altra bischmeinte, di mangiare un tocco di gel.
5: E sui meslet, semplicemente sui meslet.
2: Ah, nostro tren va in pacca pezza, per quale una forza mo svelta dir un gran grazie fitch a tutti gli enter là, questo puntino, naturalmente la redazione della radio a cuore, redazione online a cuore, la redazione social a cuore, ci hanno qui proprio pisseraccia, qua ci hanno fine, va era l'auditori, per un gran sostegno e grazie a voi due.
4: Grazie a te. E a te?
5: Ah, è la stessa mai.
4: Ed era una bellezza con voi.
2: Hai. E se non vanno a Roma, mi ho detto, ma se non c'è un farco questa moneta, forse non, vanno a ir tutti i pochi, penso subito c'è una moneta. E questo è un bel sviluppo verso la fine, adesso mi faccio grazie. E tutte le riviste, potrebbe parlare domani, è dalle 11 fino a mezzodì, con Gabi di Gonda nel studio, Jan Monia tras tutto il viaggio, forse dai per nuovi facts, forse dai X surprises, forse è Monia precisa di stessa, bisogna dire a Tadlar e loro survive. Grazie Fitch e alla prossima. Ciao insieme.
4: Tschüss.
5: Ciao, a presto.
1: Discorre con Mounds e Peace. Italianità per RTL.

0: Una bella saira da stet cu Chanel Romench. Alla mezza venc cu adun in giovgia saira la repetizium de l'arts musical. Oggi un repetit d'un emisium c'è la braida Janet va fat in ottobre e di quella va que oz per le figlie della Sors Scherer. Per esempio, Maria Bognar, la figlia da Letizia Scherer.
1: Il plagiare della musica c'è la giovane studente de musica descrive e sbader cur c'è la comanza a cantare. E c'è giunto in concert de famiglia, c'è la famiglia Scherer ha dat la sta passata, a lele tante rotter er cantà l'aria Rejoice or del Messia de Handel.
2: Io con il fei budien tocs de Handel. Io quel toc ha tocco dus differents caracters che sauden aber tocco tutine insieman. Grad l'anciata quel toc che ha fei bia moviment e lui dati eba in second part tocco che è lui piru assaivels. Su intervento c'è anche una gara quei con feedback movimento che dà anche una gara quell'energia a quel talk e vai feci più giù di quel talk.
0: L'arte musicale da dots, da vendere la sesi mezzo in queste zone. La Giovgia si inclina per me, belce essere sul nostro programma, spero essere restati in avanti l'andervi, al microfono dice a dia parozzo al Tobia Faler. Giovgia c'è una pacifica saira, e stai bene.

0: l'arch musical.
1: La musica ist kein Lungatsch universal. Minchin capesce la zucca. Schins conte lu, io sai wo io, se sente se plue meglio. A lu vai ue plagier, se fai plagier ad autos questions con coi.
2: In sa centa giue zucca, ad in se sente sempre mein bein, ca schins ves was sa gurignau zucca.
3: Io sa halbo metra von in a vita senza musica. Per coi con greve te dice chi dat. Nus ven essen dine cresci si chi, ic si chi a casa ca suna, ni ca conta, ni ca cucuscì normal.
4: Si dit chi sa ste fa musica, fa quel chi sa budgen, creo ens contents. Et io quit li va bo di no per ti che fausel spi bias de nes, ni schi mo bei en app per ti che contents cule vetta.
2: E fa halt plaisir de fa musica, con quel che na sentire famiglia fa musica, lu e co sco vegno da vi a nus.
5: In juven vid il clavecin i quater juvnes si chanten. Durant els anys 90, in portretis veceva fitx subent. In manià, es qua la famiglia Scherer. Oz ne vaia però pel pianist Klaus Scherer i ses quater sors, din per se per la prossima generazion. Maria, Clara Maria, Giulietta, Anna Catrina i Deva Luisa. Er per elles es chantar als del più bel cidà. Clara Maria, Anna Catrina i Deva Luisa sun sors, Giulietta e Maria lur cusdrines. I dina vita senza musica ne sa ne las propas imaginar. Io sce es a pel moment per totes clair.
4: Io fide scritt budien musica, studia cant, aber is saun sam bida schi biat, ne mein. Aber io vel schon gom plegi de a staffa musica.
2: Io comas budien a studia musica zu neua, ne ki plei lua mi.
6: Sunt le mature via studia musica, cant.
2: Also les studia musica se dir, aber se halt un bu schi cant ni cello. Die vai dominiava bei l'examen a Vienna, monos a Vienna sta.
5: Nu be a stara viena din per se apunta era stupciar musica la. Da spö settember es quai per una delle cinci ufnes diventa realtà. Maria es la più veglia da delas e da spö in per efnes es ella studente da chant. Durant quest arch musical quintla de ses primes experiences all'università perce ce l'ha insomma decis de dir quella via e der in gio ce la svezessi in tineiada. La musica dell'arch musical da Dots in a cerna de literatura ci desnuda registrada a ciajun del concert de famiglia che la famiglia Scherer ha dat la sta passada. L'inter concert in forma de video ce taiva zun play RTR. Mes nom Braide Anet, flott, ce voce de roz de la partida.
0: Arch musical. Spazi per nossa musica.
5: La mamma di Maria è la cantadora Letizia Scherer. Ses bab, Ferenc Bognar, è pianist. Josè ha la musica fin già d'una accompagnata la giovane davanti Jones.
7: La musica era naturalmente d'una in parte della mia vita. Anche mai schon vende che era in pinche, vai a d'una cantau con mia mamma, ed è suonato il clavecin con mio bab.
5: Far musica fin già da mattina als del più normal del mondo. La decisione di cernere rela la musica sco via professionale ha però loro nu da madurare un po'.
7: Anche me ne ribordi ne clar, aber se cuva ho semplicemente giù il sentiment che fa plegere mi, also che boce è dao in casa ne ho che vai trecciao o se ne sei essere musicista, che se co vignu in sentiment se cu che fa semplicemente plegere mi, che ho les fa vina van coi.
5: Il plegere della musica che la giovane studente de musica descrive es bader curce la comainza cantar. E ce giunt in concert de famiglia, ce la famiglia Scherer ha dat la sta passada, a lele tante rotter er cantar l'aria Rejoice or del Messia de Handel.
7: Io conto il fei budien togs de Handel. Io quel toc ha zaco dus differents caracters, che sauden aber zaco tutinen zemen. Grad l'anciata quel toc ha fei bia moviment, e lui dati ebbe in secund part zaco, che è l'uppiro a Saivels. Su intervento che ha ogni nega quei con fede via movimento, che dà ogni nega quell'energia a quei toc, e vai fede più di quei toc.

0: Vo tedlevet l'arch musical e ent il center de quel in a juvna chantadura cun reisch sin sur selva. Maria Bognar. La figlia della chantadura Letizia Scherer es cresciuda sü a Feldkirch in Austria. Causa sa mamma ha la però d'una nuire in a stretta coaliazion cul Mont Rumantsch. Despö settembre stübt la chant a Vienna. Durante un discorso in distanza, ma la quintada vart sas prümes experiences ent la gronda città. I cun avarina mamma ci ha padu chantar fin già sun divers grands palcs e le la schon in a sort exempel per Maria.
1: Pi baul, vau halt un bu realisau com via le vuch e quei drove da dessa vire ven in a buna cantadura. Aber ossa, quei vai e integ se vibrim nai in a pinja experiencia, vau naturalmente viu con gref che quei ei a quei datze co in squeccio mi per veda che io les die e se cu essa sin tribuna a cantar e si ben scomai mo mo die.
0: Cerner in a simile via e si mince cascolia con blera lavur e der com umains da concurrenza. L'istess es a però clair per Maria.
1: Io vai semplicemente il sentiment che io son il più sincer che io conto, a quei date mi zico è la libertà di essere che io son, a quei zico il più bivi della musica per me.
0: Poder essere autentica. Per Maria Bognar, il motiv principal per la cerna de stupciar chant. Als ci ha in enorme valur per Maria es far musica in sempel con sa famiglia. I funziona semplicemente, senza gran stovar comunicar.
1: Also io ho il sentimento che la musica è la medema montata per noi. Quei fai ce co più leve di cantare insieme, per vi noi capire in lauter, ce che è importante per la musica.
0: Durante un concerto che la famiglia Scherer ha dato la sta passata, a Maria tante rotte è cantata insieme con sa cusrina Clara Maria. Il nome del loro duet, He Shall Feed.
1: Oh, qui è il bellezza toc è Push by Handel. Questa è la prima gara che vai cantare con la Clara. Questa è super. Ella è scena biala, loma, vush. Qui fa il fede bia, piacere di cantare con ella insieme. E io spero che questa è la vostra gara.

0: Maria, Clara Maria, Giulietta, Anna Catrina ed Eva Luisa. Quellas cinch vuschs si han interpretà Hebe deine Augen auf oder del Elias de Mendelssohn. Dit guard, i senza descriver massa dettaglià, es podesse discorrer della prossima generazione scherer. Maria, la più veglia delle cinch jufnes, es el jast dell'arch musical de Dots. Per poder stupciar chant, ha l'ele din guard fat müdada a Vienna. I finosa è la incantata di questa nuova vita.
1: L'incanto era naturalmente un niente per me, ma se sono io venuta esperta in quel ritmo, io si sento le figlie di casa, grazie con le liote, grazie all'università, quei ambiente di scelta, quei anche mai fessi milioni che tra noi a Feldkirch, che io ero al gimnasio di musica, io si sento le figlie di noi.
0: Erst wenn Maria es rivada fit schwelt entel Rhythm der Studenten, alle giustel Prinzipi, schon er nü uno cel moment de Respetti de Gitation.
1: Grad kunus wenn du nas en prima Klassenstunde, quei stau simple mein in ura, neu ke tots wenn en zämen, also tots oder la Klasse de Kant, alle Scholaste. Alu dat en ke sunne Klevzin, alu sa simple mein kantava in tok, tots dien si chai bien, si chai kinsa se ves familie. A quei ze ko stau per mai Fait greif, per vedere io conoscevo naturalmente i gin, aber io sai naturalmente che tutti sanno cantare, tutti sanno che io faccio. E poi ebbe, io sono stata fait nervosa, poi stavo fait greif per me. Grade con la compilazione con Cels, quals fan, poi naturalmente schon in due, tre sons più bianchi. Aber Sventer va a cinciau con Els, e da che mein, io idea ok, scoiai, per vedere questo che stavo greif per me con quella compilazione. Aber io sono di Kauper. Imprender.
0: D'una part alla giovane studente de chance d'imprendere mobler e all'istess moment mosser la prossima ovra che notte line ce le sfingia ossa in a centadura fitch versada. Pie Jesu, in ulterior duet con una de ses custrines. Queste ada con Giulietta.
1: Ter Pie Jesu un cevi di persula, a suenter surprende Giulietta mai a vush, a lu cantains in zemen, a io quetel Lau, neu können sind Chavin und Zeman, ei lu quei Moment neu kins di oh quei Shibi. Alu, wenn Swenter au quella Part neu kallen Tiere Familie kann und Zeman lu esi au ni naga schein Effekt. A quei ze ko per mai stau, Pibi de quei Tokt.

0: Aint il center de l'arch musical de Dotz es stata Maria Bognar. Sco figlia dels dus musicists Ferenc Bognar e Letizia Scherer ha l'erella decis de dir quella via. Erscha la sace, quella via scoliada con blera lavur e tot tenor con moments si sa de sfar valair e l'er de voa ver savura prüm aier d'università più co per svasa de sa decisiun.
1: Mincia di fai più bia pligé per veda che ins emprenn novs causas. A grado quels novs stocks que vien zaco pia pi logic che ins fa et quei date motivaziun. Quei zaco buona lavur neo che ins traccia oh, so sto se pus per fa quei ni quei ma ben quei fai ins bugien ins va bugien vide novs causas.
0: Ir vide novs robes il listes moment ad una ver pro saer melodies concentes. Er in vista tot qua ci te l'aspetta mo alc enorm important per Maria. Una de quelles l'eungel per cirader de ses bezegner Carli Scherer.
1: Ach, ich mein, è quei la più importante canzun per mei chi dat, per vede io anche noce la quella canzun è schon de pi, ach, ich mein, chi osè c'in cia. Also, quei simplemein in toc che ten nus tots insieme andau il sentiment, a quei dat simplemein in fech cau il sentiment. Co viene conti va minchia ton quai ni dice simplement il text la sera e lo sau e dormi meglio.
0: E con queste melodie sur Silvana ci accetta la via fino a Vienna e se per mai o se ura de torcum già. Quist e der ulteriurs arts musicals con differenzi asts sunt accettar in nossa audioteca. Mes nom Braide Anet, io zai las uraglias e della prossima.

La saira der RTL. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore de musica, Dominic Pole.

0: Il di der RTL.
1: L'importante dots con Patrick Wichert. O sese clair, cotschels 47 pövels de viöls sun uns dona giaz al cumenzamein de lüglia l'anquart. Scotschel Plantenhof informescha an analises de labor confirma cels a viöls sun uns tös centats con un pesticid. La buona nova, totels pövels per tox an survivu. Ils avioels in de blitz sun uns sustnüts con aua de zücher e des an recreats. Una d'över inadequat del pesticid non ha tenor las recerches però pod unir comprovar. Il metz ven impostüt dovrà in la cultivazione de frutta e verdura ed es perfin permis per l'agricoltura biologica. Nave la natura capitals, din per se ers il marciad de Gersuns. Il centun grijun ha publicat las cifras davart ils novs Gersuns ci comainzan custa stal ur scolazion. Tanter ils vens mansters ils pli populars es chatta in avant classikers scola commercianta. Alli stess moment an certs mansters gudegna popularità. O se tocken de nov tanter otter assistenz de pratscha de la medicina de Dainz, sco er coiffeures pro els gersunadis plü recerciats in congual cun l'on avant. Constant resten mansters sco paura, silvicultur sco er mecatronista d'autos. La statistica detagliada chataivad vos su nosa pagina d'internet rtr.ch. La sopranista del Tirol del Sud, Clara Sattler, es morti l'età de 63 ans. Sco che las medias italianas rapportan es la formatura de vus e manadra de cor morta de vocuorta greva malatia. Clara Sattler es vaiva ingaja intensiva mainch per la promozion de la scena de chant e de cors er in Engiadina. Usche a ella instruì in la scola de musica il Engiadinota e dirigì il cor majdà de Zuz, tant rotter er al festival de la chanson romancia del 2022. Cici tramette a partir de l'on ci va in chartes paia de pü. Una charta de standard de posta A costa 9 1.40 francs in vezza de 1.20 francs. Una charta de posta B costa in avenir 1.10 francs in vezza de 1 franc. In più vale per queste chartes 9 in pais maximal de 50 in vezza de finosse 100 grams, scoccia la posta informescia. In giunts mi de mainz da intant pels prezs de pacchetts, almeno fin la fin del 2029. E già vige una bella sera e buon divertimento con il nostro programma.
0: La Saira der RTL.
2: Conscovrides.

Musica Berlin Escadin. Per dai. Per mai. RTR. Per vus.

All my doubts.

Il sit de stat per tai. Per mai. RTL. Sempre mai per tutti.

0: RTL.
1: Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nuo che la musica ed è

Proverbio. Chi semina rado, fitto raccoglie.